0: Buonasera, benvenuti e benvenuti a una nuova puntata di Wunderkammer. Io sono Giada Arena, questa è Non in Radio. Ieri non ci siamo sentiti perché eravamo ai Davi di Donatello. Presto uscirà una testimonianza sul profilo Instagram di Non in Radio che mi auguro voi seguiate. E beh, che dire, oggi torno, ho sempre il raffreddore, quindi ho questa voce che forse va anche a omaggiare la grande Ornella Vanoni, e ho qui con me un ospite molto speciale, che lo so, lo dico di tutti gli ospiti, però non è colpa mia se i miei ospiti sono tutti molto speciali. Ed è Daniela Collu.
1: Perché sei tu molto speciale.
0: Ma grazie, no, più tu.
1: Ma no, più tu. Facciamo questo per i prossimi 51 minuti. E poi progetti per il futuro.
0: Esatto.
1: Quanto è bello fare la radio, guarda.
0: Stupendo, di flusso, sarebbe di flusso.
1: Questo invece è proprio così.
0: Questo è l'approfondimento culturale.
1: Ma tu pensa, no? Ma chi ce lo doveva dire a me e a te che saremmo finiti a fare l'approfondimento culturale?
0: E invece
1: noi che nasciamo ballerine,
0: nasciamo sì, o saltimbanco,
1: cioè,
0: pagliacce. Però effettivamente Daniela Collu, oltre che saltimbanco e pagliaccio, è anche una persona molto preparata. Ed è qui, adesso faccio questa cosa imbarazzante di snocciolare il tuo CV, perché
1: bene,
0: così chi non ti conosce ti conoscerà. Perché in arte sta zitta, Daniela Collu è una conduttrice televisiva,

0: radiofonica, di podcast, lavoravo per Radio 2, veramente ho fatto tante cose, un'autrice, una scrittrice, una presenza digitale, mi piace dire,
1: sì,
0: per usare un termine,
1: sì, insomma, lo sento.
0: Presenza digitale, delle tue conduzioni recenti mi viene da citare la terza stagione del podcast Sigmund, per
1: yes,
0: il post, che è in corso, giusto?
1: Sì, sì, sì, siamo in onda adesso, ci sono ancora la metà delle puntate di questa stagione.
0: Quindi tenete le orecchie bene aperte, podcast sulla salute mentale, insomma, veramente vi consiglio non ironicamente di ascoltare. E poi hai condotto per due stagioni, ogni 72 ore, su Sky, che si occupa di, insomma, andare a raccontare tutta una serie di femminicidi avvenuti in Italia, quindi
1: yes,
0: anche, insomma, con un intento civile. E in realtà io oggi ti ho evocata perché nel corso di questa puntata mi piacerebbe parlare moltissimo del tuo nuovo progetto, che è Micelio,
1: sì,
0: che è la tua newsletter,
1: la casetta,
0: uno spazio tuo super libero di cui io sono moderatamente fan, e ne parleremo dopo la prima canzone del giorno, qua per dire, qua, esplicito, rompo la quarta parete e dico come funziona una scaletta radiofonica, però ti volevo chiedere, di tutti questi formati che nella vita hai sperimentato, perché veramente tu hai fatto davvero qualsiasi cosa con i media.
1: Matteo Bordone dice ti mancano i muretti a secco, io sono d'accordo, non nego che mi piacerebbe anche occuparmi di muretti a secco, però vediamo dove mi porterà il futuro, quindi sì, ma io sono contenta di spaziare tra i linguaggi, alla fine io quando mi chiedono che lavoro faccio dico sempre parlo nei microfoni, perché in fondo è quello che un po' unisce, se vuoi, tutte le varie esperienze, quindi o scrivo o parlo nei microfoni, per il resto secondo me va bene oggi, insomma il contemporaneo ti consente anche di scegliere la casa giusta per la festa che vuoi fare, no? A volte è un seminterrato, a volte è una terrazza in pieno centro, a volte è un bosco. Secondo me ci sta anche curare il contenitore, anche perché se viviamo di contenuto, insomma.
0: Tocca pure scegliere i contenitori. Domanda forse un po' scema, però mi viene naturalmente da fartela. Vabbè che ogni scarrafone è bello a mamma sua, però c'è un formato che per qualche ragione ti piace un pochino di più?
1: Ma guarda, io mi sono opposta alla definizione blogger per anni. Io ho chiuso il blog ormai 15 anni fa, forse di più anche, sicuramente di più. E quindi quando mi scrivevano ancora blogger, sai, ti invitano nei posti, sì, scrivono, sì, blogger, io ero lì che dicevo, ma ancora blogger? E invece lì sono ritornata, perché in fondo le newsletter oggi hanno raccolto quell'eredità dei long form, della chiacchiera lunga, degli argomenti che non entrano in 5 slide su Instagram o per i quali non vuoi litigare su X, quindi mi sembra un po' di dovermi arrendere e doverti dire che alla fine io voglio attaccare dei bei pipponi per iscritto alle persone.
0: Uno statement,
1: e
0: viva i
1: pipponi, sì,
0: viva, guarda, figura, io sono un'ora al giorno per fare i pipponi, che bello,
1: meraviglia,
0: che bello. Comunque andiamo subito al primo pezzo della giornata, perché devo dire oggi è veramente una puntata gustosissima dal punto di vista musicale, perché anche Daniele ha portato belle chicchette, quindi devo dire vi facciamo fare un bel viaggio. Inizio io con un pezzo della mia amata Loredana Bertè, che amo sempre, mi mette sempre di buon umore, oggi ci serve perché c'è il traffico. J'adore Venise.

0: E torniamo a parlare sulla coda di questo pezzo che è veramente molto lungo.
1: Beh, ma poi Loredana può fare quello che vuole.
0: Ma sì, ma può anche veramente rifare una cover di tutti i pezzi di Lux di Rosalia. E
1: beh, sarebbe splendido.
0: Forse magari. Oh. Idea per Loredana Bertè. Loredana ci segui? No, secondo me assolutamente no.
1: Non so perché però, non credo, però okay. Loredana, se invece sei sintonizzata.
0: Mi raccomando, album di cover solo di Rosalia Lux.
1: Anche perché Rosalia dove sarebbe senza Loredana?
0: Ma infatti,
1: cioè,
0: infatti,
1: noi come avremmo accolto un'artista come Rosalia se non avessimo avuto quella divinità?
0: Ma sai che non ironicamente io penso davvero che Loredana Bertè sia molto poco celebrata, perché anche all'estero, no, senti che citano spesso, vabbè, ovviamente Mina, a volte Ornella Vanoni, vabbè, Raffaella Carrà,
1: sì.
0: E Loredana?
1: Beh, perché forse l'Italia ha questa tradizione di grandi voci, proprio la voce da cantautorato,
0: il bel canto,
1: la nota tenuta, sì, e poi sì. Arriva lei con questo graffio, coi capelli blu, con quelle gambe, ma che gli devi dire? Cioè, è perfetta.
0: Con la panza finta.
1: Con la panza finta.
0: Ma di che stiamo a parlare? È vero, e quindi a proposito di libertà, di autodeterminazione, guarda che veramente sembra i collegamenti della tesina della maturità. A proposito di autodeterminazione, non l'ho mai detto in vita mia in una conversazione normale. Volevo parlare di micelio, la tua, diciamo, autodeterminazione editoriale, lo possiamo dire?
1: Assolutamente, è la mia autogestione. Sai quando a scuola occupi, no, per un mese e mezzo a febbraio, marzo, e allora poi decidi che lì fai tutti i corsi che nessuno ti ha mai fatto, fai origami, fumetto. Ecco, io mi sono scelta la mia autogestione. Dopo una vita a scrivere sui giornali, per le riviste, per, diciamo, degli editori, dei distributori, a un certo punto ho detto, ma riuscirò a essere anche un po' editore di me stesso, editrice di me stessa. E quindi sì, mi sono aperta questo piccolo spazietto che si chiama micelio, perché il micelio, forse i tuoi ascoltatori che sono colti come te lo sapranno, il micelio è la rete, la connessione naturale più potente al mondo, è il sistema su cui si basa l'internet, ed è la rete creata dai funghi, è questa rete sotterranea che porta informazioni, porta memoria, porta tutto. Sì, i funghi riescono a trasportare identità attraverso di loro e restituirle ad altre specie. E quindi io a un certo punto ho detto, ma al di là del fatto che la psilocibina salverà tutte le nostre depressioni farmacoresistenti,
0: sfondi
1: a un
0: certo una porta spalancata, spalancatissima.
1: E quindi a un certo punto ho detto, ma forse si deve chiamare micelio questa cosa, perché io non ho la minima intenzione di essere da sola, quindi poi intervisto gente, mi piace chiamare, c'è uno spazio che si intitola Me lo segno, in cui anche il Fly può venire a raccontare le sue cose preferite, c'hai una serie, sei nella fase in cui stai attaccando dei missili a chiunque perché secondo te tutti la devono vedere, vieni a scrivere da me,
0: ci se vuoi attaccare i missili, ecco il posto
1: è proprio
0: giusto.
1: Il posto giusto.
0: Ma sai, infatti, la cosa che mi ha fatto un po' battere il cuore per questo progetto è che qua, ecco, mi sono segnata una cosa molto bella secondo me, che è scritto nella primissima mail di micelio, che è vi chiedo di rischiare con me di perdere 5 minuti a leggere qualcosa che magari non è nel vostro radar, di rinunciare alla profilazione dei contenuti, all'informazione per FOMO, alle notifiche del feed. Ed è un po' lo spirito che poi, tutto sommato, quando hanno chiesto a me di mettere su sta baracca di Wunderkammer, ho pensato a mia volta, cioè Wunderkammer, la stanza delle meraviglie, dei signori, il 700 e l'800, tu l'accendi per un'ora, può succedere di tutto a livello di ospiti, di ispirazioni musicali, però effettivamente il contrasto con il feed algoritmico che tu espliciti è tanto, cioè ci siamo forse disabituati proprio come specie umana all'inaspettato?
1: Ma io credo che il problema sia proprio la bolla. È molto facile che io sappia già, per esempio, se il pezzo che abbiamo appena ascoltato piaccia al 90% delle persone che conosco, perché un po', mentre prima ci si muoveva per vie territoriali, io amo questa città, amo Roma, perché tu diventi amico per via territoriale, per via proprio nella distanza,
0: sì.
1: Perché Roma ti impedisce di raggiungere dall'altra parte della città quelli che vogliono andare ai concerti insieme a te, quindi ti ritrovi ad andarci col vicino di casa, che però è stupendo perché è diverso da te, perché c'ha una famiglia diversa, un lavoro diverso, delle passioni diverse, quindi crea, insomma, delle sinergie inaspettate, no? Degli avvicinamati inaspettati. E invece credo che ora la socialità e quando dico socialità ci metto dentro tutto, anche i propri consumi culturali, quello che facciamo da esseri pensanti, no? Mm-hmm. Esseri sociali nel mondo, si porti dietro un po' questa maledizione dell'algoritmo in cui tutti siamo, perché poi io non sto rifiutando l'algoritmo, sono una presenza digitale, come ben dicevi tu, quindi io so di essere dentro questo mare magnum mm-hmm. della rete, però so anche che magari mi voglio mettere 10 minuti sullo scoglio, ecco, non voglio proprio nuotare controcorrente fino alla fine dei miei giorni. Ero molto affaticata prima di micelio. E invece mi viene un'idea, so che veramente voglio parlarne in un modo che non troverebbe misura, perché credo che poi il problema oggi sia trovare la propria misura,
0: sì,
1: nel
0: vero.
1: Flusso
0: renderlo
1: dell'algoritmo.
0: Digeribile, apprezzato anche dall'algoritmo. Ne stavo parlando tra l'altro qualche giorno fa con Beatrice Petrella, un'altra ospite, una giornalista investigativa, e vabbè, da un altro punto di vista, però effettivamente lei si occupa di inchieste su dei temi sgradevoli e sgraditi anche all'algoritmo, insomma, al fine vita, tutta una serie di cose, ed è impressionante quanta influenza abbia il benestare delle piattaforme digitali anche su ciò di cui noi scegliamo di parlare o no.
1: Sai che noi gridiamo sempre alla censura, no? Però in fondo costruirsi un giardinetto così ben curato, perché è chiaro che è ben curato, mi piace sapere che mi arriveranno soltanto prodotti, contenuti, suggerimenti, spunti, stimoli che si riflettono in me, che mi risuonano, sì, in qualche modo. Però porca miseria, ci sarà a un certo punto una roba che non aveva mai toccato il mio cervello, che non avevo mai cercato su Google, che nessuno dei miei amici conosceva. Ecco, quello secondo me, le newsletter in generale, essere ritornati un po' a dire guarda, la mia specialità è la cheesecake, io adesso ti abboffo di cheesecake, anche se tu sei diabetico, intollerante al lattosio, comunque a un certo punto ti
0: fammi fa sta cheesecake.
1: Cioè, mi piace l'idea di arrivare e raccontare di Harry Darger, un artista che faceva il custode in un palazzo, che è morto, e quando l'hanno ritrovato nessuno si aspettava che dentro casa ci fossero 15.000 pagine di un poema epico illustrato con la storia delle Vivian Girls, una famiglia di amazzoni soldatesse che lottano contro i coloni. Ora, sinceramente, nel mio algoritmo quella roba non arrivava. E quando ci è arrivato, ho pensato, ci è arrivato all'università, ma in generale quando è arrivato nel mio flusso, ho detto wow,
0: sì,
1: e
0: sì,
1: quindi l'ho restituito a mia volta.
0: Anch'io ho adorato quella puntata di Micelio, da amante dell'art brut, ma vabbè, adesso andiamo a una art belle, ma da oggi, scusate, sono stanca, che brutto gioco
1: bellissimo
0: di parole, scusate veramente, scusate tutti, a tutti chiedo perdono, ci dando il biglietto del suicidio di Cesare Pavese. E allora, volevo ascoltare il primo dei pezzi che hai portato con te, che è del Sor Lucio Dalla, e la vuoi annunciare
1: come
0: co-conduttrice di Sanremo?
1: Beh, bellissimo, allora dobbiamo fare, dirige l'orchestra, Giada
0: esatto.
1: Arena, canta Lucio Dalla.
0: Siamo dei.

0: Lucio Dalla, siamo dei. Vabbè, come sempre, ormai lo sapete, seguite Wunderkammer. Quando entriamo un secondo dopo rispetto ai pezzi, significa che stiamo a chiacchierare nel
1: Eravamo un attimo assorte in una conversazione, sempre comunque di stampo culturale,
0: altissimo. Altissimo, si parlava di cinema, si parlava del
1: Certo.
0: nostro bel cinema.
1: Quando due intellettuali si incontrano,
0: Ecco, la
1: del
0: scuola di
1: resto.
0: Atene.
1: Ma certo, come
0: Eccoci.
1: puoi pensare che si taccia noi nel silenzio, che si sorseggi un tè, ecco.
0: Ma comunque, allora, cultura, ma no, più cultura e sopravvivenza, forse. Un'altra cosa che ci tenevo molto a sollevare insieme a te nella puntata di oggi è che tu, ovviamente, con Sigmund ormai sei diventata un po' una caronte della salute mentale, cioè aiuti tutti noi ad entrare in una serie di temi, ad ascoltare le opinioni di grandissimi comunque esperti, bellissima ricerca che viene fatta degli ospiti, del podcast The Il Post, che salutiamo. E quindi in realtà, approfittando anche, oltre che del tuo lucido sguardo sulla realtà, del fatto che tu poi fai spesso degli Ask Me Anything su Instagram, cioè apri le domande, le persone ti dicono letteralmente tutti gli affari loro e tu gli dai consigli.
1: Allora, in realtà io faccio una cosa un po' più protetta, nel senso che all'inizio davo i consigli, poi ho capito, facendo Sigmund soprattutto, che non è che non sono in grado di dare consigli, ma proprio che è la cosa più sbagliata, più pericolosa del mondo, no? Accettare consigli su Instagram. Non perché io non
0: Ci
1: sia
0: sta.
1: una persona che prende quel ruolo in maniera poi sensata, no? E quindi con attenzione, ma perché se tu ti abitui a farlo con una, poi lo farai con tutti e purtroppo internet è pieno. E negli ultimi anni, correggetemi se non la pensate come me, ma so che insomma è abbastanza all'ordine del giorno, il dottor Google, o comunque questa tendenza all'autodiagnosi, ad autodirsi sono così, sono colà, perché ho visto un video, purtroppo è veramente dietro l'angolo. Quindi io, sentendo che la temperatura di questa cosa si alzava pericolosamente, ho fatto non uno 100 passi indietro, e Sigmund poi ha assunto ancora di più per me una valenza veramente quasi civica, nel senso che non sono io che parlo, io quando faccio Sigmund parlerò 7 minuti in una puntata intera, perché quello che faccio è riportare l'ampiezza di alcuni interrogativi, no? La profondità, spero, di alcuni interrogativi, e poi consegnarli nelle mani di qualcuno che invece è assolutamente titolato per farlo. Quindi, diciamo, vivo sulla mia pelle questa differenza proprio di sensazione. Quando do magari un consiglio, quando racconto una mia esperienza personale, ho sempre paura che dall'altra parte uno dica: ah, vabbè, allora io faccio così, che non è la cosa giusta da fare, lo diciamo proprio
0: Sì,
1: guardando in camera, non è
0: non
1: così.
0: si fa.
1: No, io addirittura ho fatto una riedizione del libro delle risposte. Ve lo ricordate il
0: Sì.
1: libro delle risposte, che tu dici: lo devo lasciare? Apri, c'è scritto sì. Io ho fatto un libro identico a quello con altrettante domande dentro, quindi non c'è una risposta neanche a morire. Perciò, dove ti vedi tra 10 anni? Capito? Quindi, in quel senso, credo che la cosa più importante da fare sia gestire la propria necessità, il proprio slancio, il proprio desiderio di andare incontro anche alle confidenze e all'intimità degli altri, che io ho pure nella vita. Cioè, oggi il tassista mi ha raccontato tutta la vita sua,
0: Che
1: cioè io proprio
0: salutiamo,
1: lo salutiamo.
0: assiste
1: Quindi io
0: iconico.
1: purtroppo ho quella croce. Io una cosa in cui parlo da sola non la posso fare, cioè è finita. L'altro giorno ho detto alla mia gente: ma forse sarebbe bello fare un podcast in cui leggo dei testi, faccio una roba già scritta. Lei mi ha detto: non ho capito, in che
0: Ma
1: senso? Ma
0: perché?
1: tu, cioè, ma perché? Quindi un po' la mia croce è parlare con le persone, però devo stare molto attenta a quello che dico alle persone. Quindi quando maneggio materiale caldo,
0: Sì.
1: importante, sensibile, è giusto che venga messo nelle mani di qualcun altro. Una delle ospiti che abbiamo avuto alla puntata che abbiamo registrato a Rovereto, con cui ho fatto una bellissima puntata sugli adolescenti, più per i genitori che per gli adolescenti, a dire il vero, mi ha detto: ma te l'hanno data la laurea honoris causa ormai a te?
0: Beh,
1: Allora,
0: ora
1: non la
0: non la
1: voglio!
0: vuoi?
1: No,
0: Io
1: perché poi
0: volevo
1: vengono
0: fare
1: da me.
0: l'appello in camera. No,
1: No,
0: niente, niente,
1: no,
0: niente.
1: non la voglio, perché poi vengono da me e mi dicono: allora, dottoressa, io invece voglio rimanere la cialtrona che sono, che al massimo presento il titolato, il titolare accanto a me, e così almeno rispondono loro. Non per una mancanza di responsabilità, anzi per ulteriore responsabilità. Mi sento molto il carico, insomma, delle cose che si dicono.
0: E allora diciamo che ti faccio una domanda non clinicamente vincolante.
1: Siamo pronti.
0: In base alla tua esperienza, al tuo sguardo, come stiamo in questo momento storico? perché ho una brutta sensazione, ma sono anche una persona un po' pessimista.
1: Allora, credo che esistano sempre due mondi. Uno è il mondo grande, e il mondo grande è quello che leggiamo sui giornali ed è un disastro. Ma quando dico disastro lo penso proprio etimologicamente parlando, cioè i pianeti sono disallineati,
0: sì, sì.
1: È un, cioè, le stelle stanno messe male tra, non lo so, l'emergenza climatica, le guerre, i governi che stanno facendo veramente follie, mi sembra. E poi esistono dei mondi piccoli, che sono quelli invece che ci ritagliamo noi da piccoli esseri umani, in cui cerchiamo di mettere una giornata di sole, in cui cerchiamo di mettere un bagno al mare, mm-hmm. degli amici che ti vogliono bene, la cura delle persone, delle cose piccole che abbiamo. E mi sembra che invece lì stiamo riscoprendo una sensibilità e una vicinanza alle cose importanti.
0: Anche un po' fricchettona, posso dire, ne fai. Io ho visto in me che tutte le volte che mi sento sopraffatta dall'ansia, dalle sì. notizie, ma io mi vado a fare una bella passeggiata sì. al parco.
1: Se, quanti anni hai tu, Giada?
0: 33.
1: Io ne ho 44 quest'anno.
0: Portati benissimo, lo posso dire, voi non ci vedete, però io, portati benissimo.
1: E io ero proprio una ragazza cittadina. Non me ne frega più niente.
0: Basta.
1: In città sono diventata una che abbraccia gli alberi. Lo capisco, capisco questa cosa che dici tu. Però perché secondo me abbiamo anche proprio un altro ritmo da scoprire, un altro passo da scoprire. Questo ci ha affaticati tutti quanti a dei livelli insostenibili ormai. E quindi secondo me se uno coltiva, e coltiva è un verbo insomma non casuale, sì. un'altra parte di sé, che è la parte anche un po' più istintiva, un po' più ancestrale, un po' più fricchettona, ma meno male che esistono i fricchettoni che l'hanno scoperto prima di noi.
0: Guardaci con gli anelli, tatuaggi, siamo noi.
1: Siamo lettera,
0: ripeto, voi non ci potete vedere in questo momento,
1: sì, sì.
0: ma abbiamo
1: no, io...
0: l'ombrosianamente l'aspetto.
1: Eccoci qua, io voglio invecchiare in un casale in campagna con i miei 50 amici.
0: Pure
1: che
0: io.
1: Hai fatto oggi? Giardinaggio.
0: Bello.
1: Da Collu, giardinaggio.
0: A Frascati, io vorrei Frascati.
1: Splendido.
0: Se ti piace ci mettiamo d'accordo tra qualche anno. Ascoltiamo un pezzo molto figo del 2019 dei Battles e gli Shabbat's Palaces, ICM, e poi torniamo a parlare di arte. Io oggi te sto so come il libro
1: che
0: dei
1: bello.
0: Risposte, no? Quello delle domande.
2: I come to you by the upper grace, ordained by the cherry paste. For those who sought the other taste, in a cave it all took place. The endless, windless race. Young hustler, don't move so fast. Young hustler, little gotta last. Young hustler, it comes then it goes. Young hustler, best slow your roll, man. Young hustler, matriculate. Young hustler, life's more than cake, boy. Young hustler, mind motivate.

0: E rieccoci con Wunderkammer, Daniela Collu, persona saggia alla quale sto facendo molte domande.
1: Eccoci qua.
0: Mi sento di ripresentarti con questa
1: definizione.
0: Mi piace
1: tantissimo. Teniamocela per la lapide. Persona saggia. Bellissimo. Quanto mi piacerebbe essere
0: Io te la regalo, ti regalo questo esercizio di copywriting.
1: Beh, allora, l'epitaffio. Saggia, forse saggia è la massima ambizione che una persona può avere per la sua vecchiaia.
0: Sì, è vero, ma anche per la giovinezza. Perché
1: però è difficile essere saggi da giovani,
0: Dipende.
1: Tu
0: dipende
1: sei già molto saggia, in effetti.
0: Ma perché io sono stata bambina precoce, sono stata bambina attrice. Tu la sapevi, stavo solo,
1: no.
0: Abbiamo mai parlato. Ah, vabbè, amica mia, vabbè. Io sono stata bambina attrice.
1: Va,
0: una
1: stupendo.
0: Tragica storia alla bellissima di Luchino Visconti. E quindi dovendo crescere.
1: Quindi sei maturata presto.
0: Esatto.
1: La vita ti ha insegnato tante cose fin da bambina.
0: Fin da piccolo. Io mi sento un 80 anni, io sono stremata.
1: Per
0: non
1: quello
0: ne
1: è
0: posso
1: questa voce
0: più.
1: Meravigliosa tu.
0: No,
1: sembri già Carmelo Beni a 7 anni,
0: esatto,
1: no?
0: No, tipo il bambino che ha incastrato Roger Rabbit,
1: sì,
0: col sigaro.
1: Gassman,
0: so
1: io. Legge Dante,
0: esatto.
1: In prima elementare già.
0: Vorrei dirvi che la vita, ma in realtà è l'allergia,
1: esatto.
0: Però se sono io, ho vissuto tantissimo. E niente, a proposito di saggezze, un altro tema sul quale tu sei molto competente e non ho mai avuto, se non vado errata, l'occasione di parlare nel corso di questa trasmissione, seppur mi appassioni tanto quanto, è l'arte.
1: Eccoci.
0: E dici, che vuol dire arte? E mo capiamo, perché tu comunque di base nasci storica dell'arte, ti sei specializzata in ambito contemporaneo, hai lavorato nei musei, sei socia di una galleria d'arte e una cosa che mi piace molto tra quelle che fai, infatti le stai portando avanti anche con Micelio, sono i progetti come Un Minuto d'Arte, che facevi prima su Instagram, poi è stato un libro, adesso con Micelio fai il quadro generale e quindi mo ti faccio la domanda che mi interessa proprio da fruitrice d'arte. Come potremmo migliorare la nostra esperienza dell'arte, degli spazi artistici, dei musei? Perché a volte mi sembra, adesso non voglio dire una cosa veramente di uno snobismo incredibile, che stanno tutti col cellulare a fare le foto, perché veramente ci sta il contemporaneo, facciamo le foto dappertutto. Però possiamo entrare un po' meglio nell'arte quando la fruiamo?
1: Guarda, il mio professore di critica all'università diceva sempre una cosa stupenda, secondo me, e diceva: concedetevi che la prima reazione davanti a un'opera, anche da studiosi, possa essere come starebbe bene sul mio divano. Quindi, proprio perché alcune forme d'arte purtroppo si tirano dietro questo snobismo, questa impostazione molto quasi aristocratica, no?
0: Sì.
1: Perché i poveri nei musei non ci vanno, i ricchi ci vanno, i poveri non hanno le opere in casa, hanno le foto dentro le cornici e invece i ricchi hanno gli oli ereditati da nonna. E invece secondo me bisogna invertire esattamente quella rotta lì, cioè cominciare a frequentare i musei fin da piccoli. Esattamente come si va al cinema a vedere un cartone, andare a giocare nei musei, portare i bambini a disegnare nei musei. Secondo me abituarsi proprio fin da giovani a manovrare la materia artistica, saperla masticare, non conoscerla, non saperne parlare, quella è una cosa che viene dopo con lo studio. Però se ci pensi, con la musica facciamo la stessa cosa, no?
0: Sì.
1: Tutti quanti abbiamo avuto il nostro CD preferito in macchina, i dischi dei nostri genitori, poi magari di quel cantante, di quell'autore non sapevamo niente, però in maniera viscerale, emotiva, veramente sensoriale, comunque quella forma d'arte ci arrivava. Credo che l'arte, soprattutto poi l'arte contemporanea, perché questa cosa del soggetto astratto, dell'incomprensibilità proprio alla prima reazione,
0: sì,
1: al primo avvicinamento, ti allontana, no? Spoiler, non sapete neanche Caravaggio, non è che se vi fa un cesto di frutta allora sapete interpretare quello che c'era, anzi anche lì ci sono significati nascosti, nascostissimi, ancora da scoprire, però è come se fossimo un po' rassicurati dal sapere che cosa rappresenta. Secondo me quella è una cosa che possiamo poi scoprire dopo, quando la nostra curiosità almeno ci ha avvicinati, perché credo che ci sia invece un'impostazione proprio un po' respingente rispetto all'arte. Ci si va in gita scolastica? No, ci si va e basta.
0: Sì.
1: Cioè, si va in un museo come si va in un giardino, per quanto mi riguarda. Si va a guardare, a chiacchierare, a farsi passare accanto un blu di qualcuno, una linea di qualcun altro, una testa di qualcun altro ancora. Bisogna fare in modo che l'arte si imprima nella retina prima ancora che nel cervello e nella memoria, secondo me. Questa potrebbe essere una prima strategia di avvicinamento, cioè pensare che comunque siamo circondati dall'arte tutto il giorno, tutti i giorni, e che dobbiamo soltanto abituarci. E bere, forse anche bere potrebbe aiutare tantissimo. Questo è il problema dell'allergia. Tra l'altro, già da Arena prima ha strabuzzato gli occhioni meravigliosi che ha, perché io le ho detto che ormai l'allergia non è più solo ai pollini, è a pollini e a smog. Quindi vedi che ci dobbiamo veramente rifugiare nei musei. Stai morendo.
0: Scusate.
1: Come ti possiamo aiutare, Giada?
0: Sto letteralmente lacrimando. Meno male che c'ho Daniela Collu, che era grande.
1: Che vado avanti per 20 minuti, continuo a parlare. Anzi, guarda, se tu vuoi possiamo parlare proprio di questo. Nei Madonna. Musei si può anche piangere, si può anche lacrimare.
0: No, ma che ridere, veramente, raga, non mi è mai successo, come ben sapete. Tipo attacco bega di tosse là.
1: Povera, è l'allergia, io lo so, perché per esempio io potrei addormentarmi da un momento all'altro mentre parlo, perché sono antistaminicata.
0: Ah, ecco.
1: E tu non sei antistaminicata e quindi e poi forse potresti, però sul campo, ragazza.
0: Esatto.
1: Però se
0: morti
1: anche
0: in diretta.
1: Se si decede qui.
0: Si decede in diretta, ma mi fa straridere, tra l'altro, mentre dicevi la cosa più saggia in assoluto.
1: La più saggia di tutte. Vabbè, però l'abbiamo capita, insomma, secondo me anche può essere anche una cosa molto cazzona, non è così saggia. Cioè, andate in un museo quando non avete niente da fare. Vi abituerà a stare in mezzo alle opere, in mezzo agli artisti, e al terzo giorno che ci andate vi chiederete che cosa state guardando, e quella è una porta aperta.
0: Adesso ascoltiamo della musica, così io finisco di tossire e poi ti faccio altre domande. Che ride, sentire che cazzo ti piace, che ho detto pure una parolaccia, oggi è disastro.
1: Tutto.
0: Andiamo ad ascoltare un pezzo che ha portato Daniela, che è molto figo, di Bjork, che io amo, è molto pazzo anche. Dura 4 minuti, quindi c'ho anche un attimo per
1: Perfetto.
0: Riprendermi. Ed è Human Behavior di Bjork. Che ride, scusatemi, oggi veramente si ride.

0: Ed eccoci tornate, sono sopravvissuta. Io ringrazio Daniela Collu per avermi affiancata oggi, una giornata difficilissima. Non respiro, c'ho la tosse, mi lacrimano gli occhi. Però per fortuna lei, da grandissima professionista che è, che è andata in diretta per migliaia di ore della sua vita, lei stava continuando a parlare di cose bellissime senza scomporsi.
1: Io posso andare avanti anche 200 ore, se tu ne hai bisogno. Io sono tossire. Qua per te, sorella. Io e te su questa barca ci stiamo insieme e non affonderà.
0: Fantastico.
1: Come mi ha detto il tassista che doveva arrivare qui entro le 18:10. Ma comunque, da sorella di allergia capisco il problema. Detto
0: aiuto.
1: Ciò, te la sei cavata benissimo e poi invece vedi, tu sei amica dei tuoi ascoltatori, quindi puoi anche dire: regà, sto a morire, loro ti vogliono bene, ti amano, è giusto.
0: È così, ho veramente un momento brutto, non respiravo più, ho detto cavolo, sarebbe iconico, ironico morire in diretta, sì. Comunque so quelle cose che io immagino, tipo la data di morte su Wikipedia e dici sì. Vabbè, bella storia, Darwin Awards, non lo so,
1: ironico, iconico, non igienico, non posso dire,
0: antigenico
1: comunque.
0: Però vabbè, dai. No, comunque, allora, torniamo a noi. Perché in realtà volevo finire il discorso sull'arte che mi stava a cuore, così a cuore che vi stavo lasciando in diretta. Mi ho battuto forte. Perché, appunto, tu prima citavi Harry Derger, che è un artista fichissimo, che praticamente non conoscevo finché non ho letto la sua biografia. E a me piace molto in generale l'art brut, l'outsider art. C'è tra l'altro un museo molto bello dove sono stata a Parigi la scorsa estate, al Saint Pierre, che è proprio tutta sull'art brut. Quindi boh, ve lo consiglio se vi piace sta roba. E quindi, uso personalistico del servizio pubblico, ci consigli un paio di artisti un po' fuori dai radar che magari possiamo andare a googlare adesso?
1: Allora, guarda, te ne consiglio... Non sono più neanche fuori dai radar, nel senso che per gli appassionati sono assolutamente nei radar perché sono in giro da un bel po' di anni, però te li dico perché sono intanto di cuore per me e perché trovo che abbiano dei progetti veramente incredibili. Uno è Edoardo Tressoldi, lo conosciamo, secondo me gli appassionati d'arte soprattutto lo conosceranno perfettamente. Edoardo Tressoldi lavora con reti metalliche, costruisce architetture che sembrano fatte di nebbia, di ombre, di sogno, e invece sono pesantissime reti metalliche. Sta facendo un lavoro importantissimo a Bari, sta ricostruendo più basiliche che erano sorte a distanza di secoli sulla stessa pianta, e quindi adesso lo skyline di Bari ha questa presenza fantasmatica incredibile, meravigliosa, e c'è uno studio sul sacro, sullo spazio, sulla percezione veramente per me impressionante, perché insomma, appunto, prima parlavamo di ritmi, di tempi e di quanto il contemporaneo ci abbia un po' segato le gambe sulla profondità, no? Sul pensiero, sulla lunga distanza. Quindi un artista giovane, non c'ha neanche 40 anni, che riflette in un modo così denso, così solido, su, appunto, sul senso del sacro, ad esempio, che è una cosa che per esempio la nostra generazione ha praticamente perso, nel modo tradizionale, per me è commovente. Il secondo nome che ti faccio è perché ho scritto ieri un testo critico per la prossima mostra che faranno, si chiamano Sbagliato, sono un collettivo di 3 artisti e sono designer e architetti, e sicuramente li avrete visti per strada, e averli visti è il senso di quello che fanno, perché loro stampano a grandezza naturale finestre, archi, e li affiggono, li appiccicano dove non ci sono finestre e archi, e questa cosa ti fa rendere conto del fatto che c'è una presenza che prima non c'era. E cosa c'era allora su questo muro? Sì. E chi l'ha messa? E perché non me ne sono accorta prima? Ma l'ho notata e non ho realizzato. Quindi è un lavoro sulla percezione, un lavoro sulla realtà percepita, che non è mai uguale alla realtà oggettiva, ammesso che esista una realtà oggettiva, ed è secondo me un esercizio anche proprio di relazione con la città e con gli spazi che ci circondano, molto interessanti, perché stiamo col telefono in mano, non sappiamo neanche dove stiamo camminando.
0: E quindi... potremmo finire in un finto arco.
1: Esatto, potremmo assolutamente finire in un finto arco, e poi invece lasciamo la città e ci spostiamo in una dimensione di rapporto con la natura, ma di un'intensità veramente magistrale, per me è sempre affascinante da osservare. Si chiama Albero Nero, ha avuto nella sua vita progetti di profonda connessione con la natura, vissuto in un albero di pioppi per vedere che cosa significhi, e soprattutto ha restituito anche in termini materici questo sguardo, questa indagine nella relazione tra uomo e natura. Proprio quando dico natura non è la natura, è proprio la natura, il fango, è la terra, sono, sì, i cespugli, sono le foglie secche, i rami, quindi toccare con mano, infilarsi dentro, scoprire che siamo fatti delle stesse cellule, della stessa materia, di quello che invece ci sembra un po', no, sullo sfondo ormai nelle nostre vite, e anche lì poi c'è un'evoluzione sempre poetica, materica, di ricerca di un linguaggio anche personale, che appunto, insomma, che sfugge agli algoritmi e che però dovrebbe insegnare agli algoritmi come funziona il pensiero, perché questo siamo, perché è il nostro ruolo nel micelio, no?
0: Sì, sì,
1: non
0: sì.
1: Siamo quelli che cambiano l'anidride carbonica, non siamo quelli che appunto portano le formazioni degli alberi, siamo quelli che dipingono un quadro.
0: Beh, che bello, allora, io sono completamente ipnotizzata,
1: e
0: te prego, vieni sempre.
1: E posso aggiungere una cosa?
0: Sì.
1: Io devo essere grata a questa galleria di cui sono socia, che si chiama Varsi, che esiste da 13 anni ed è una casa stupenda per tantissimi artisti, perché io da contemporaneista ero sempre un po' relegata agli artisti sui libri,
0: sì,
1: e prima che invece pensieri del genere, riflessioni del genere arrivino sui libri, ce ne vuole, soprattutto come può essere quello italiano, romano, che è un po' la cartolina antica, no? Invece c'è una vivacità nel contemporaneo e ci sono artisti che lavorano e rimescolano le cose che noi tocchiamo ogni giorno per restituircele luminose, più belle, più importanti, più significanti, e questa è sempre una cosa meravigliosa. Quindi i nomi sono giusti, però metteteci sopra un'insegna che è Varsi, ed è veramente per me è stato un regalo in questi ultimi anni.
0: Tra l'altro ho visto che avete iniziato una collaborazione col mio amatissimo Fontanesi.
1: Certo, il maestro Fontanesi, da un sacco di tempo.
0: Che salutiamo, ci conosciamo, Fontanè.
1: Meraviglioso.
0: Che non sveliamo la sua identità perché sarebbe controverso, la teniamo per noi. Andiamo ad ascoltare un pezzo che ho portato io, è un pezzo di Cassius, è Tup Tup, e poi torniamo per le battute finali.

0: Tup Tup dei Cassius, dicevamo che non ci ricordavamo questa coda clamorosa di questo pezzo del 2006. Bello, sto in fissa, mi permetto di usare
1: Prego,
0: questo termine
1: prego.
0: tecnico, sto in fissa. Allora, in realtà io l'ultima vera domanda che volevo farti, poi sentiamo un pezzo, poi ci salutiamo e ti libero, anzi grazie anche di aver assistito.
1: Io resto qua finché tu non ti sei addormentata, per
0: Esatto,
1: vedere se respiri bene, va bene?
0: esatto.
1: Stasera io ve lo giuro, fosse l'ultima cosa che faccio, rimbocco le coperte a Giada Arena, perché devo stare serena.
0: Antistaminico, coperta.
1: Ti metto quella cosa balsamica delle bambine della pubblicità che domani non possono danzare, ma io mi prenderò cura di te, Giada.
0: Grazie, sei un essere
1: Esatto.
0: speciale. Comunque, volevo chiederti una cosa, che poi, vabbè, hai scritto su micelio, però mi sembra molto brillante. Cioè, tu hai fatto un'analisi a un certo punto delle parole cool e cringe, definendole le due parole che ci hanno distrutto la vita.
1: Sì.
0: Visto che sono dei termini che, leggendo micelio, ho fatto mia colpa e mi sono resa conto che ne abuso, li uso
1: Più di
0: spesso.
1: cringe o più di cool?
0: Cool. Ma
1: Veramente?
0: questa è Milano che
1: Vai,
0: mi ha lasciato
1: spiegami.
0: sta cosa.
1: Spiegami che cos'è cool. Cosa significa
0: E
1: cool?
0: adesso non lo so più, non lo
1: Vedi?
0: so più, è questo che ti volevo chiedere. Puoi spiegare alle persone perché ci stanno rovinando la vita e così magari anche loro la smettono di usarle?
1: Allora, cringe ci ha rovinato la vita perché secondo me ci ha completamente allontanato e ci ha fatto vergognare dell'emotività. Cioè, l'idea che uno è appassionato di marionette e te le vuole far vedere tantissimo e vuole fare un video su TikTok in cui muove le marionette, la gente dice questo è cringe. No, brutta merda. Quella è una persona appassionata di quello che fa.

0: che non me ne freghi niente di niente, cioè io voglio che le persone pensino a me e che io possa pensare a me stessa come una super hot, cioè non voglio essere cold sulle cose, no? Capisco, perché poi un'altra cosa che si collega a questo è effortless, cioè quando le cose ti vengono facili, senza sforzo, non ti ci stai impegnando, però sono tutti atteggiamenti e gli atteggiamenti ci hanno distrutto, cioè noi siamo nell'epoca dell'autonarrazione in cui ci raccontiamo alle persone diversi da come siamo. Se in più ci diamo delle categorie a cui tendere, quindi tu sarai cool, tu sarai F, le persone fingeranno e basta. E invece bisogna essere cringe, perché nel cringe c'è una grande libertà espressiva. Si può essere cringe. Hai fatto una cosa che la gente ti ha fatto dire: oddio, chi se ne frega? Tra un secondo si dimenticano di te.
1: Io ti ringrazio perché mi hai cambiata con
0: Oh,
1: questa, no, con questo
0: bene.
1: ragionamento. Veramente, quando l'ho letto, ho detto: oddio, sono un mostro.
0: Però
1: Ho
0: capisco quando
1: giudicato,
0: dici
1: ma.
0: a Milano, perché anch'io a Milano ero un po', cioè sentivo un po' di avere degli ambiti di riferimento. Poi sono arrivata a Roma, cioè tornata a Roma, io sono romana.
1: Pure
0: Quando sono
1: vero.
0: tornata a Roma ho proprio pensato: ma a me che cavolo me ne può fregare? Ma io sono arrivata a 150 anni per vergognarmi del fatto che mi piace friggere delle fettine panate per i miei amici. No, devo fare finta di mangiare solo sushi nei ristoranti fighi
1: Che
0: e
1: sennò è
0: di.
1: poco
0: Se
1: cool.
0: no sei poco cool, ma a me non me ne può fregare di meno. Cioè, dovremmo un po' recuperare un atteggiamento laico e spensierato.
1: Io spero che questo tuo discorso venga accolto da tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici come l'ho accolto io, perché è vero, basta ritenere le cose cool o non cool. Sto cercando di disintossicarmi. Cringe lo uso poco. È che cool io spesso lo leggo al carisma e quindi poi subentra tutta una questione anche un po' pericolosamente nicciana del superuomo, perché comunque carisma che vuol dire?
0: Ma poi il carisma è innato, il carisma o ce l'hai o non ce l'hai, il cool si finge, tu non puoi fingere il carisma, però puoi fingere di essere cool, perché ti dicono come ti devi vestire per essere cool, come devi parlare per essere cool, quali sono i film cool, i posti cool, quindi tu puoi diventare un impostore di te stesso, che è la cosa peggiore che possiamo augurare a un essere umano.
1: Sì, speriamo di essere tutti un po' cringe, questo è l'augurio
0: Io
1: che
0: vi
1: ci
0: invito a essere
1: facciamo.
0: cringe.
1: C'è quel meme bellissimo della capretta che dice I am cringe but I am free,
0: Esatto,
1: meme
0: ma chi
1: della
0: sta meglio di
1: capretta.
0: lei?
1: Chi sta meglio della capretta in
0: Sta
1: mezzo ai
0: meglio lei o sta
1: fiori?
0: meglio Kim Kardashian, che non fa un sorriso da 27 anni?
1: Che stavamo a dire l'altro giorno che si è pure vestita da spritz al Met Gala senza respirare, che dice non so,
0: Esatto.
1: respira, respira,
0: Siate
1: baggy,
0: caprette.
1: siate caprette. Allora, sentite, qua oggi abbiamo sforato, ma chi se ne frega, tanto qua appunto siamo cringe, siamo
0: Sì.
1: libere in questa sede, poi stavo pure per morire in diretta, qua posso pure chiedere
0: Certo.
1: 2 soldi
0: Sono
1: d'assicurazione,
0: i tempi
1: forse.
0: supplementari post-soffocamento questi.
1: Esatto. Quindi in realtà io volevo, se tu sei d'accordo, se ti posso unire altri 2 minuti, ascoltiamo un altro dei tuoi pezzi che è Saliva di Calcutta, poi torniamo per i saluti di Rito e ci salutiamo
0: E olè.
1: da Rito.

0: Ed eccoci, questa era Calcutta Saliva, penultimo pezzo di questa bellissima puntata con Daniela Collo, che io ringrazio tantissimo. È stata veramente una puntata wunderkammerosa.
1: Io torno quando vuoi perché tu sei bravissima.
0: Ma no, tu sei
1: Ma
0: bravissima.
1: no, tu vedi che avevamo detto che avremmo iniziato e cominciato così, ma tu sei più
0: Di
1: brava.
0: più, di più, di più. Ci stiamo anche facendo i complimenti sulla pelle e la tenuta delle nostre età anagrafiche.
1: Esatto.
0: Anche solo per farci i complimenti. Ogni tanto serve, vediamoci.
1: È cringe. Non
0: Non
1: è
0: è
1: cringe
0: cringe.
1: andare da un'amica tua e dire quanto sei bella. Non è cringe.
0: Non è cringe, anzi, facciamolo più spesso, che
1: Sì.
0: veramente sta vita è ostile, il giudizio dello sguardo altrui feroce. Facciamoci i complimenti. Io faccio un sacco di complimenti alle amiche mie, a volte sfioro il catcalling, cioè che proprio tipo gli dico "Avrigna" dall'altra
1: Una
0: parte della
1: mano sulla
0: strada.
1: chiappa,
0: Sì.
1: certo. Beh, comunque è bello.
0: Però bello, mi rende tutte felici e la loro felicità è la mia. Comunque, detto ciò, io ti ringrazio tantissimo, Daniela Collo. Iscrivetevi immediatamente a Micelio, perché se vi piace quello che ha detto, immaginate che ci avete sempre delle mail che lo dicono. E io do appuntamento a voi che ci avete ascoltato oggi, a domani alle 18:30 in diretta su No Name Radio, con 10 novità fresche fresche che usciranno proprio domani. E vi lascio con un pezzo bellissimo selezionato proprio dalla nostrissima Daniela, che se lo vuoi
1: Qual
0: annunciare.
1: è? Qual è? Qual è? Ah, vabbè. Una canzone che è un trattato d'amore, che vi dice che cosa dovreste fare con quello che forse vi sta ghostando. Lucio Battisti, Confusione. Grazie, Giada.
0: A domani.
2: Tu lo chiami solo un vecchio sporco imbroglio, ma è uno sbaglio, è petrolio.

Siamo in pericolo. Cosa pensano qui? Te lo dico, bro. Quell'artista piccolo spacca, allora lo imito. Allora lo limito. Praticamente un abuso di potere. Abuso di potere lirico. Quel parlamentare mi sembra che parla per mentire. Se il potere a sé portate il popolo due patatine. Questo mondo in distruzione, come andrà a finire? Tutti pensano a spaccare, ma nessuno a costruire. È logico, sto rendendo

0: Ascoltare il rumore della tua anima che muore, ha il sapore di un dolce veleno pieno di rimpianti.
1: Senti Graziano, sono stanca. Allora fai una cosa, fai così. Immagina come se non fossimo più niente. E sai che c'è? È che io non voglio più vederti ridere.

Vorrei che avessi la mia fantasia per disegnare un posto dove non piove. Su questa strofa tu sei ancora mia. È

got you on some weirdo rap shit, nigga.

migliorerebbe. Baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono. Milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

0: che non vedo la televisione da 7-8 anni. Non me ne frega un cazzo da guardare la televisione, me fa schifo la televisione.
1: Potevamo fare schifo insieme, schifo insieme, schifo insieme.

Dal 10 al 24 ottobre a Venezia, alla scoperta della Biennale Musica, diretta da Caterina Barbieri, Keiji Aino, Sera Davaci, The Tallis Scholars e un inedito di Ennio Morricone. Programma completo e biglietti su labiennale.org.

0: Adventures.
1: Oh boy.

successo. Sono nella mia testa di memoria, pesi un tela, ed ogni sogno la mattina è perfetto se tu ci abiti te.

Dal 10 al 24 ottobre a Venezia, alla scoperta della Biennale Musica, diretta da Caterina Barbieri, Keiji Aino, Sera Davaci, The Tallis Scholars e un inedito di Ennio Morricone. Programma completo e biglietti su labiennale.org.

solas.

0: soldi pure in un'altra vita. Ti porterò droghe per farla finita. Per le cose che passano non ho più bisogno di te. Per le cose che sono finite.
1: Anch'io baby.

tutti ragazzi disastrati, venuti su dritti, che vivono in case cadenti, tra le rovine delle loro famiglie. Una laurea d'onore.

con loro non correrò. Non ero niente bambino né mai, tagli scherzi al citofono. Fino ad essere sempre più online, mi chiedo come fai, ma non volevo distrarti. No, no, rimani concentrata, io avrò tempo più tardi.

essere partito prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me, prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Dal 10 al 24 ottobre a Venezia, alla scoperta della Biennale Musica, diretta da Caterina Barbieri. Keiji Aino, Sera Davaci, The Tallis Scholars e un inedito di Ennio Morricone. Programma completo e biglietti su labiennale.org.

ma non sono stati un peso mai. Ho visto l'inferno, sono uscito eterno. Ora che li ho tolti, come fai? Ho dei sassolini nelle Nike, ma non sono stati un peso mai. Ho visto l'inferno, sono uscito eterno. Ora che li ho tolti, come fai? Le ascolta Bel Air se cita un botto.

0: Sto togliendo i sassi dalle Nike e sto uscendo tipo il Monte Rushmore. Nella stanza tutti indemoniati, ho più cavalli di una vera Lambo. Più cavalli di una vera Lambo, che ti resta se ti cambio password. Eri finto pure a festeggiarmi quando ho perso dove cazzo stavi.
1: Benz.
2: Ho dei sassolini.

capire è un compromesso, che impariamo a non soffrire per riprenderci il permesso. Alla fine puoi guarire quando scopri che il dolore è un altro modo per tenere stretto ciò che abbiamo perso.

e Dio non ti conosco affatto. Mantieni le distanze. Non vedi che sto zitto di fronte alle tue domande. Non vedi quando fingo di divertirmi alle feste. Ho perso la speranza di un bimbo e non si potrebbe. Ed ora lasciami da solo, abbandonami all'angoscia. Bagnami col sole ed asciugami con la pioggia. Quando scenderà una goccia tra le pieghe della fronte, io ci plasmerò il mio mondo. Te lo lascio qui di fronte.

Yo baby, sono 6:30 del mattino, sono sotto, ti aspetto, anche se non scenderai mai. Sento già la tua mancanza, mi manchi come Lil Baby e Ganna in un pezzo, o come Migos al completo. Capisco. Peccato che non sia un sì, potevi essere il mio ying, io potevo completarti come lo yang. Dai, vieni con me, andiamo a fare tutto il disco.

0: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Dal 10 al 24 ottobre a Venezia, alla scoperta della Biennale Musica, diretta da Caterina Barbieri, Keiji Aino, Sera Davaci, The Tallis Scholars e un inedito di Ennio Morricone. Programma completo e biglietti su labiennale.org.

Amen.

mold or prey. She fell down the sewer and got led astray.

Ja, hallo, Ehre an der Führung.

Immagini se il mondo potesse fermarsi due ore, giriamo un sequel migliore, beh, facciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

0: Boscolo.
1: Dal 10 al 24 ottobre a Venezia, alla scoperta della Biennale Musica, diretta da Caterina Barbieri, Keiji Aino, Sera Davaci, The Tallis Scholars e un inedito di Ennio Morricone. Programma completo e biglietti su labiennale.org.

0: Bentornati e bentornati a Vapes! Io sono Nico Rossi.
1: E io sono Federica Zacchia. Nicole, perché stiamo cominciando questa puntata con gli occhiali da sole?
0: Perché lo sai che c'è stata la mia festa ieri sera.
1: Allora, questa è la prima puntata che noi registriamo a un orario mattutino. E Nicole ha deciso...
0: Il mio preferito.
1: Ha deciso ieri sera di festeggiare il suo compleanno. Quindi io ero certa che tu non ti presentassi.
0: Come si suol dire, la notte leoni, la mattina lavori.
1: Ah,
0: eccoci
1: sì,
0: qua.
1: Si dice proprio...
0: Tu che hai fatto ieri sera, Federica?
1: No, io sono stata a casa perché, capito, mi dovevo preparare.
0: Per la nostra nuova ospite di oggi.
1: Assolutamente sì.
0: Che è...
2: Sarafine!
3: Buongiorno!
0: Benvenuta.
3: Buongiornissimo!
0: Tu sei l'hangover o stai bene?
3: Io sto benissimo, ragazzi, sto proprio bene.
1: Non ti sei fatta una festa, qualcosa?
3: Niente, ieri sono andata a dormire alle 10.
1: Brava, pure io, vedi?
0: Eccoci qua, le nostre vite.
1: Esatto.
0: Non so se hai visto il nostro format, ma per metterti molto a tuo agio, il claim di Babes è: nessuno ci mette in un angolo. Okay. Quindi la nostra domanda è: ti sei mai sentita messa in un angolo?
3: Allora, iniziamo bene.
1: Sì, si comincia noi, questo buongiornissimo,
3: è il nostro. Buongiornissimo.
1: Il nostro must.
3: Bello, bello. Allora, sicuramente da bambina sì. C'ho proprio un episodio che ho detto di recente alla mia terapista e da lì ha spiegato un po' di cose. Che io ero tipo alle scuole elementari, ricordo. Volevo giocare con delle bambine che non volevano giocare con me, ahimè. Però per non sembrare troppo cattive, mi misero a fare un test. Mi dissero: ma tu lo sai l'orario, il calendario delle lezioni settimanali? Io lo sapevo a memoria, quindi ho questo ricordo di me che supero il test. E loro stavano giocando a Sailor Moon e io lo sapevo tutto, e loro hanno fatto: cacchio, lo sa, va bene, ok, fai Luna, che era la gatta di Sailor Moon, capito? E io lì comunque ho giocato, perché comunque potevo giocare, però mi hanno messo a fa Luna, quindi tendenzialmente da bambina ho questi ricordi che ero abbastanza messa in un angolo.
0: È tristissimo, era tipo, io giocavo alle Wins invece, sì. Era quando ti facevano fare le cattive. E io me la battevo sempre perché volevo essere Bloom, ma alla fine mi facevano fare Icy. Vai e spiega che poi in realtà avrei preferito le cattive poi crescendo.
1: Io non c'ho ricordi di questa, non ho ricordi perché tipo a differenza tua, ho 10 anni di differenza, quindi non ho proprio ricordi del mio... tipo elementare delle cose, però no, tipo ricordi forse che mi sceglievano alla fine quando deve quello, capito, brutto. Che fa un po' tristezza, ma facevano bene perché io comunque, Nicole lo sa, noi facciamo sempre dei giochi con gli ospiti, comunque perdo sempre, non sono una grande, capito, top player dei giochi, quindi facevano benissimo.
0: Va bene, nella vita tanto è importante essere primi o essere ultimi, cioè nel mezzo alla fine
3: lasciare
0: non ci
3: il segno,
0: interessa.
3: Certo. 1, 2, 3.

0: proposito di classifica, allora, uno dei modi di conoscere il nostro ospite è quello di, che è il mio personale, è quello di individuare alcune parole che un po' ti rappresentano, che possono essere ricondotte a te, e tu me le devi mettere da 1 a 5 in una classifica alla cieca, perché te lo dico una alla volta.
1: Va benissimo. Vado? Sono pronta.
0: Vediamo che cosa ho per te. Allora, prima parola che ti dico è il Belgio.
1: E qua. Ah. Bah, direi 5, nel senso sì, mi ha caratterizzato, ma sai, ci ho vissuto 3 anni e mezzo, però non mi sento proprio affine ai belga in generale. Comunque è stato sicuramente un bel periodo, oddio, c'era il Covid, in realtà non era proprio bellissimo come periodo, però per me, dal punto di vista proprio del mio percorso di vita, è stato bello, perché lì ho ripreso a suonare, ho ripreso a produrre, quindi diciamo che il Belgio è stato un po' da contorno a questa mia rinascita creativa. Però ti dico 5 perché comunque poi me ne volevo andare.
0: Cioè,
1: sì, non ce la facevo più a stare lì, mi mancava proprio l'energia dell'Italia, mi mancavano le connessioni.
0: Scusami, da un punto di vista produttivo, cioè da un punto di vista di fermento di idee,
1: musica,
0: di cose, com'è?
1: È molto bello, nel senso che comunque io venivo da 4 anni e mezzo prima vissuto in Lussemburgo, che c'è veramente da spararsi le ovaie, cioè veramente una cosa.
0: E salutiamo gli amici di Lussemburgo.
1: Salutiamo gli amici del Lussemburgo, con tutte le... ma saranno d'accordo con me, comunque tendenzialmente comunque quella è difficile vivere lì se non hai una famiglia, perché comunque poi se hai una famiglia comunque è una situazione estremamente calma. Io andai lì a 27 anni, comunque volevo comunque fare festa.
2: È pieno degli
1: angoli. Come Nicola adesso, sì. Quindi non era proprio gradevole. Quando invece mi sono trasferita a Bruxelles, lì ho visto un fermento molto forte, nonostante ci fosse il lockdown, comunque esci per strada, vedi un sacco di arte, ci sono tantissime proposte artistiche, e lì sono venuta un po' più a contatto con la cultura, capito, del clubbing, della musica elettronica, e questa cosa mi ha ispirato molto. Quindi, bello,
0: quindi, vabbè,
1: sì.
0: Gli mettiamo un 5.
1: Perché poi ero satura.
0: Certo.
1: Me la son goduto troppo questo.
0: Brava, ok, quindi 5,
1: Belgio,
0: e partiamo subito col Belgio al 5. Poi, come seconda parola ti do, perché me le scelgo un po', la pina.
1: La pina,
0: innanzitutto, chi è, dove la vogliamo mettere?
1: Allora, la pina la mettiamo al secondo posto. La pina è la mia bassotta, la temibile anche chiamata. Sì, ed è la mia cagnolina da quando ero in Belgio, cioè la presi lì nel 2020, da quando poi sì, ero chiusa in casa.
2: È un cane straniero.
1: È un cane straniero, sì.
0: Te la sei un po' portata in giro.
1: Me la sono portata un po' in giro, cioè la pina fa Bruxelles, Milano, Calabria, negli ultimi 2 anni Calabria in maniera preponderante, e però capito, comunque viaggia, va in giro, infatti adesso per rendere più comodi gli spostamenti ho appena acquistato passeggino.
0: Cioè, ci ha detto in camerino, ci ha detto che aveva acquistato un passeggino per la pina, e io non ci credevo.
2: Ma perché la pina deve stare comoda.
0: Me lo sono fatto vedere, e comunque è un attrezzo, cioè è una roba.
1: È proprio
0: un passeggino.
2: Quindi noi in tournée ti immaginiamo
1: questa scena, capito, così un po' iconica, così mi immagino. Poi sarà divertente arriva una pernacchia quando arrivo io col passeggino.
0: Mi fa ridere perché tu hai sempre, tipo, anche durante le performance degli outfit, comunque belli, importanti,
1: potenti.
0: Immaginati tu tutta con, capito,
1: ed è proprio quello che voglio,
0: e col passeggino con la pina.
1: Guarda, secondo me è un'immagine incredibile.
0: Certo.
1: Io voglio, appena ci sarà, la immortalerò e ve la manderò.
0: Va bene, comunque gli diamo un secondo posto.
1: Sì, secondo posto.
0: Poi prossima parola, Traum.
1: Traum. Allora, Traum è una parola tedesken che è all'interno di una mia canzone che si chiama Il mio trauma è per sempre. Si chiama così il titolo della mia canzone? Un trauma è per sempre.
0: Vabbè ragazzi, però manco a fa così.
1: No, in realtà si chiama un trauma è per sempre, ma nel testo io dico il mio trauma è per sempre, capito? Per questo mi sono confusa.
0: Certo.
1: Non è che io non so, ma me le scrivo io le canzoni, ci mancherebbe altro. Non è che... in realtà quella l'ho coscritta con Alessandro Pacco. Però fondamentalmente che cosa succede? Che io facevo una conversazione con una mia amica che così mi disse che in tedesco Traum significava sogno. E allora ho detto, cacchio, genio,
0: certo.
1: Incredibile, ho trovato la chiave da dare a questo pezzo. E infatti nel pezzo dico Mein Traum ist mein Trauma, perché trauma in tedesco vuol dire trauma, traumo vuol dire sogno, quindi ho giocato molto sull'assonanza di queste due parole per rappresentare il fatto che comunque il mio sogno di fare una carriera artistica ha rappresentato sempre un trauma, perché nel mio immaginario mi è sempre stato negato, capito? Mm-hmm. A livello educativo sono sempre stata formata con un tragitto che aveva un'altra direzione, un'altra virata molto più canonica e quindi quella cosa ha rappresentato un trauma. Che cosa gli che cosa gli diamo?
0: Dai, però il significato che gli hai dato, che è un significato molto figo.
2: Bello.
0: Cioè, adesso non ti voglio pilotare, però tre, gli diamo solo tre a sto trauma.
1: Uno, cavolo.
2: Tu stai prendendo la responsabilità di guidarla.
0: Ma è vero, perché
1: ma poi
0: dopo...
1: la devo fare io la classe. Ma che vuoi, scusa, lo fa io la classifica. Ma lei che mi fa il design della classifica.
0: No, perché capito, ci tengo molto.
1: Giustamente.
0: No, diamogli un tre, dai, tanto,
1: secondo me un tre.
0: Certo, che tu stai dando molta fiducia al primo posto.
1: Sì, infatti io sono curiosa.
0: Non so cosa poterti mettere a sto primo posto, va bene. Ok, intanto gli diamo un tre. Vado avanti. Allora, mettiamo... Ok, prossima parola, controllo. Ora, controllo un po' inteso come controllo e anche sicuramente come il control, che comunque è tutta la parte tua anche appunto musicale. Vedi tu.
1: Bello.
0: Che significato dargli?
1: Allora, control secondo me primo posto, nel senso che comunque mi definisce. Devo dire che un po' io ho questa nomea, ma è un po' una cosa che mi caratterizza, di essere un pochettino una rompipalle, ma nel senso che comunque sono proprio maniaca del controllo, cioè voglio che le cose vadano come dico io tendenzialmente. Infatti questa cosa mi torna un po' scomoda nelle relazioni.
2: Ti comprendo.
1: Un attimino scomoda quando devo interagire con qualcun altro dal punto di vista più intimo, però comunque nella vita, specialmente professionale, tendo a voler pianificare tutto. Però ultimamente più inizio a lavorare, lavoro con gente di cui mi fido, riesco a lasciare
0: a delegare, affidarti.
1: Sì, affidarmi. Però tendenzialmente di primo acchito, proprio quando mi approccio alle cose nuove, sono proprio molto controllante. Quindi questa cosa è proprio una caratteristica mia. Sì.
0: Ok, quindi gli diamo un primo posto.
1: Proprio mi definisce questa cosa.
0: Bene, andiamo all'ultima. E l'ultima adesso ti stupirà, che io lo so. Però così,
1: vai.
0: Perché poi io sono secchiona, mi sono andata a vedere le cose. I da ricovero.
1: Ma che cosa incredibile!
0: Sono bravissima.
1: Ma sei bravissimo.
0: Brava.
1: Allora, da ricovero sono molto orgogliosa di questa cosa. Era la
0: e
1: mia
0: gli diamo
1: band.
0: Comunque, gli diamo un quarto posto comunque.
1: Diamo
0: ma adesso
1: quarto
0: spiega.
1: Posto. Sì, però capito, fa parte un po' del percorso. Ci
0: vai,
1: sta.
0: spiega.
1: Allora, da ricovero era la mia band, la mia prima band, dove eravamo io che suonavo chitarra e cantavo. C'era Arianna Luci, che era la violinista, che tra l'altro mi diede quell'assist per trauma. E il mio ex fidanzato, Raffaello, che suonava il basso. E poi... Peppe, che suonava la fisarmonica, e noi facevamo cover in versione folk, perché io sapevo fare solo una pennata e quindi facevo tutte le canzoni tipo Toxicity versione folk, perché avevamo quegli strumenti, io sapevo fare solo una pennata, e ci chiamavamo da ricovero perché facevamo cover, quindi il nostro nome era da ricovero.
2: Oddio, è arrivata adesso, questa è proprio una roba che mi piace.
1: Sì. Ma però sono quindi, molto orgogliosa quindi, di te, Fede, che
0: lo so,
1: bella
0: ma
1: cosa.
0: Tesoro, ma non è che qua io stiamo, capito? Io
2: ma come mai vi siete sciolti, però?
1: Allora, siamo sciolti perché tendenzialmente mi sono litigata col mio ex, quindi
2: okay. Ci salutiamo.
1: Ci siamo mollati, no, ma tra l'altro poi lui è carinissimo, adesso è sposato, ha una figlia, un figlio, sì, no, tutto bene, quel che finisce bene, io single ancora.
2: Ma hai la pina.
1: Ho la pina, sono sola con un cane, non sola come
0: c'è pure
1: un cane.
0: Passeggino,
1: c'ho
0: dai,
1: pure il passeggino,
0: mamma.
1: Sono madre. Sì.
0: Sei madre.
1: E ci siamo sciolti perché poi tendenzialmente ognuno ha fatto la sua vita, io mi sono trasferita all'estero, ho iniziato a lavorare, quindi ho messo da parte un po' la musica.
0: Esatto, però, che quella è stata la prima cosa, poi tu hai in qualche modo
1: interrotto,
0: sì. Sei partita, hai studiato, cioè hai fatto tutt'altro e poi dopo hai ripreso con X Factor.
1: Ho ripreso, poco prima di, in realtà è stato prima di X Factor, mentre lavoravo comunque a Bruxelles, periodo lockdown, sapevo che fa fondamentalmente, quindi ho iniziato un po' ad appassionarmi al mondo della produzione musicale, del creare musica e da lì diciamo che appena ci hanno liberato per un po' ho iniziato a esibirmi nei primi locali di Bruxelles, però mi ricordo che facevo un disastro, cioè fischiava tutto. Perché io non avevo nessuna idea del design del suono, non sapevo le compressioni, le equalizzazioni, cosa fossero. Io andavo, mettevo tutti i suoni dentro la loop station, andavo e cantavo e fischiava tutto, l'ira di Dio succedeva, e fino a quando poi ho detto vabbè, o sta cosa la faccio seriamente oppure non la faccio più.
0: E quindi poi mi sono licenziata, sono passati un po' di mesi e poi è arrivato X Factor, quindi da lì quella è stata la cosa che mi ha poi consentito adesso di fare questo di lavoro.
3: Bene, allora ti rileggo la tua classifica. Al primo posto abbiamo il controllo, al secondo posto abbiamo la pina, al terzo posto Traum, al quarto posto abbiamo i da ricovero e al quinto posto il Belgio.
0: Ma secondo me
3: è una bella classifica.
0: È una bellissima classifica. Complimenti. Grazie. Grazie. No, è bellissima, è proprio bella.

0: E da una cinquina andiamo a un'altra. Si dice che per raccontare bene una storia bisogna partire dalle 5 W del giornalismo anglosassone. Chi sono io per non ascoltare gli anglosassoni? Che sono? What, who, when, why,
1: where.
0: Where.
2: Ma con quell'accento nostro, incredibile.
0: È il nostro inside joke, perché ogni volta me ne perdo una in strada.
1: Siamo tipo al, non so, 47esima puntata e come
0: mai.
1: Sette nani a un certo
0: l'ultima
1: punto
0: l'ultima puntata la facciamo a Londra e invito un giornalista, esatto, a fare questa cosa. What, che cosa sei? Un libro, una canzone o un film?
2: Ah, un libro, una canzone o un film? Cosa sono io?
0: Sì.
2: È difficile questa domanda.
0: Eh sì, siamo Marzullo qua.
2: Madonna mia. Direi che sono una canzone in realtà, perché mi piacerebbe dirti che sono un libro, però ultimamente sto leggendo solo libri di sociologia che sono un po' impegnati, mm-hmm, perché ho intenzione di fare, di atteggiarmi all'intellettuale, a quanto pare, questa è la mia, voglio andare lì. Però sono una canzone sicuramente. Che canzone sono?
0: L'ha fatta lei, quindi non vale nelle mie.
2: La devo fare, cioè, se, dove, se,
0: sì,
2: cioè,
0: sì,
2: se no che me l'hai chiesto a fare,
0: sì,
2: cosa
0: sì,
2: so.
0: Certo.
2: Questo sai che non lo so? Ci devo pensare un attimo. Ce l'ho. Killing in the name of. Esatto, ma perché okay, c'ho proprio questa fase, c'ho proprio un ricordo legato a questa canzone di me che passeggiavo a Bruxelles e c'era una bambina, io la stavo ascoltando e c'era un papà che cercava di prendere una bambina per farle fare le cose che mm-hmm, doveva fare, tipo essere mm-hmm, composta. Mm-hmm. La bambina che si dimenava e diceva no, non lo farò.
1: Era perfettamente era diretta a quello che stavi ascoltando.
2: Sì, sai quando tu cammini, certo, c'è le colonne sonore
1: era
2: della
1: il tuo
2: vita. Era il mio videoclip, esatto. Però sai che ce n'è pure un'altra?
0: Vai.
2: Abbondiamo. Che è Don't Stop Me Now dei Queen, che ha caratterizzato proprio il momento in cui io mi sono licenziata dal mio vecchio lavoro e ho avuto questa scena incredibile, perché, cioè voi immaginate io nel mio mondo che vivevo il mio sogno, con la cuffia andavo al parco, sempre al parco vado io comunque
0: a prendere aria
2: e cantavo Don't Stop Me Now ed ero tutta aggasata perché giocavo adesso non mi ferma nessuno, immagina da fuori come poteva essere questa. Sì, io così il silenzio intorno a me.
1: Tu così e hai detto io me ne vado con la musica sotto.
2: Io me ne vado.
0: Poesia.
1: E inizio la mia vita di nuovo.
2: Attrice protagonista. Bye. Di questa vita. Sì.
0: Stupendo.
1: Sì, comunque sì. Cioè, un'immagine figa tua ed è una cosa che mi piace molto di te.
2: Grazie.
1: Cosa, questo plot twist che hai fatto a un certo punto.
2: Grazie.
0: Who? Chi ti ispira?
2: Chi mi ispira? Allora, tendenzialmente, i sociologi, ultimamente,
0: okay,
2: ultimamente
0: okay,
2: sto fissata con Byung-Chul Han, mi sono tipo comprata tutti i suoi libri, cioè tipo tutta la catena blu, verde, mm-hmm, Domenico De Masi pure, pace all'anima
0: sua.
2: Noi
0: sai che diremo,
2: No, ma ti dico, io pure non, io l'ho scoperti per caso comunque, però è stato bello iniziare a leggere cose dove riuscivo a spiegare la mia vita, un po' capito, mi sono resa conto fondamentalmente che non sono niente di speciale, questa è una cosa che avevo già capito, però ho trovato conforto in persone che riescono a osservare le dinamiche sociali nelle quali io casco naturalmente.
1: Questa è pure una forza tua, il fatto che per esempio adesso no, che tu hai risposto questa cosa a qualcosa che comunque non è che è propriamente, cioè non appartiene all'ambito musicale, no? E infatti una forza tua, secondo me, di tutto il tuo percorso è che è vero che il tuo poi è diventato un percorso artistico musicale, però è super diciamo.
2: Sì, ma sei, non sono effettivamente proprio forse una persona che ha molta dottrina dal punto di vista musicale, è vero, cioè i miei interessi non vanno
1: come
2: tanto.
1: Cosa, non è scontata.
2: Ma infatti ti dico, guarda che mi sono ritrovata molto in difficoltà ultimamente perché mi hanno chiamato a parlare dei dischi della mia vita. Io tipo a volte dico, ma io non ce li ho i dischi della mia vita. Sono andata a comprare, ho speso una roba come 200 euro di vinili per arrivare lì con qualcosa. Ho detto,
1: dire, però,
2: che figura faccio se no, perché effettivamente poi mi sono formata con tante altre cose che magari non riguardavano proprio un percorso artistico, non ho fatto delle esperienze artistiche molto ricche, però ho fatto un'esperienza di vita che poi ho cercato
1: di mettere nel,
2: sì,
1: nei tuoi progetti,
2: nella
1: infatti
2: mia
1: questa
2: musica.
1: Cosa si vede molto ed è una tua, un tratto distintivo insomma.
0: Where, dove ti senti a casa, visto che ne hai anche cambiate tante?
2: Allora, sicuramente in Italia. Mi mancava tantissimo vivere qua, quindi a me l'idea di stare in Italia, ovunque in Italia, mi sento abbastanza a casa, devo dire la verità. E poi forse in qualche modo ancora non ho trovato proprio la casa mia, perché a casa è con le persone.
1: Oh. Con la pina.
2: Con la pina, sì, chiaramente, sicuramente con la pina, anche se assorbe totalmente le mie energie, quindi sto in questa dinamica, capito, un po' materna, che a volte mi manca un po' l'aria, però non potrei farne a meno, cioè quel tipo di
0: attenzione. Però che bella questa cosa. Deve instaurare questo tipo di legame. Comunque dopo 7 anni tu ancora senti quel brivido di averla a casa.
2: Ma sì, ma per me è stato molto educativo avere Pina, perché io comunque sono stata sola, molto sola per tantissimi anni, pure andandomene via non ho mai vissuto l'entusiasmo della vita all'estero, ho vissuto proprio tutto quell'aspetto un pochettino più introspettivo, di solitudine, mm-hmm. Cioè fondamentalmente ero triste, quindi non mi sono proprio divertita tantissimo, anche perché facevo un lavoro che non mi piaceva, quindi comunque non ero proprio felicissima, e questa cosa mi aveva portato ad isolarmi moltissimo, quindi le mie interazioni sociali erano proprio ridotte all'osso, ma perché non volevo proprio. Adesso sono ridotte più all'osso, ma perché sono appagata da quelle che ho. E Pina è stata la mia prima relazione ufficiale dopo tanti anni che non avevo una relazione. E l'idea di avere qualcuno che comunque dipendesse da me, con cui dovevo instaurare un legame che non era canonico, cioè dovevo capire lei, è stato complicato, sembra una roba da folli, realtà tipo comunque ho dovuto interagire con la temibile Pinotta.
1: Cioè c'è anche un elemento di stabilità in realtà in anche tutta una serie di spostamenti che comunque...
2: Sì, ti riequilibra un pochettino pure le priorità. Sembra che sta parlando di un figlio,
0: no,
2: però
0: è madre, no?
2: Un po' è
0: ti
2: vero.
0: Ti capisco benissimo. Cioè,
2: comunque
0: sì, sì.
2: Devo dire che pure anche dal punto di vista lavorativo mi stresso di meno quando c'è Pina, perché penso comunque a lei, lei ha i suoi orari, quindi in qualche modo la priorità è quello che riguarda la sua vita.
1: Beh, quindi casa, dove c'è la Pina?
2: Sì, dove c'è la Pina e poi sì, diciamo adesso dove ci sono le persone con cui mi sento bene, e devo dire di averle trovate, quindi sono contenta un po' con tutta l'Italia e con le persone giuste.
0: Wen, quando ti sei sentita nel posto giusto al momento giusto?
2: Allora, devo dire l'X Factor, nel senso che io ho sempre vissuto una vita all'insegna della rassegnazione, nel senso che comunque ho sempre pensato, sì, bella leggera, diciamo.
0: Però la vita è un pendolo che oscilla,
2: esatto,
0: tra la noia.
2: Schopenhauer, queste cose. Però ti dico, comunque ho sempre pensato che non potessi godermi la vita, dovevo fare delle cose, dovevo studiare, dovevo lavorare, dovevo fare. E diciamo che poi quando ho mandato un po' tutto a quel paese, mi sono sentita in pace, quindi pre-X Factor, devo dire. È stato il momento in cui effettivamente mi sono sentita al posto giusto, perché non avevo niente che legittimasse la mia esistenza. Non avevo un lavoro che diceva, ah, tu sei quella che fa questa cosa qui. Io ero punto e basta. Quindi quella è stata una fase di grande ascesi, capito? Io mi sentivo proprio tipo, ne so, Gandhi in quel momento. Cioè, ero
0: puoi
2: proprio...
0: essere chiunque.
2: Sì, ero proprio così, ero io, punto e basta. Non avevo niente che mi contraddistinguesse. Quindi quello è stato un momento di fortissima pace, però ero anche un pochettino preoccupata da quello che sarebbe stato, perché era totalmente incerto. Però poi quando è iniziato il programma, lì mi sono sentita al posto giusto per la prima volta, perché mi sono divertita tanto. E per la prima volta facevo una cosa dove potevo, a mio parere, brillare, nel senso che comunque sapevo che mi impegnavo su una cosa e che magari potevo essere brava, che era una cosa che prima non mi era mai successa, perché ho sempre vissuto nella mediocrità di attività che non mi piacevano, quindi difficilmente potevo dare il massimo. Invece lì facevo una cosa che proprio mi piaceva, quindi potevo dare il massimo, potevo essere brava.
1: Sì, ti senti finalmente a fuoco nel posto giusto.
2: Nel posto giusto. E quindi quello è stato il momento che mi sono sentita pure nel posto giusto. Poi ti dico, era TV, comunque avevo un po' di difficoltà.
0: Certo, iniziale anche a interagire con...
2: non sapevo fare quelle cose delle interviste,
0: capito? Lo schermo.
2: Mamma che panico.
1: Però secondo me la sai la cosa buffa tua qual è?
0: Adesso le sai fare benissimo.
2: Adesso le faccio
0: dirti.
2: Mi sono infatichita.
1: Tu te ne fregavi molto.
2: Sì, in realtà non è che non me ne fregava, perché io ero molto cosciente di quello che succedeva, cioè sapevo benissimo dove ero, non era che non me ne fregava, in realtà me ne fregava non della competizione, perché dove dovevo andare, comunque cioè ero lì con un sacco di ragazzini più giovani di me, con tante più potenzialità rispetto alle mie. Io non avevo delle caratteristiche che a mio parere potessero competere, competere perché non è che avessi una grandissima voce, delle grandissime abilità tecniche, però avevo sicuramente la voglia di impegnarmi nel fare quella cosa al massimo. Volevo dimostrare, dopo tanti anni che erano cose che facevo nella mia cameretta, volevo fare vedere che erano belle le cose che facevo, quindi ero proprio focalizzata su quella cosa lì. E poi mi sono divertita perché dietro le quinte comunque, cioè, si è creato un ambiente con tutta la gente che lavorava lì, bello,
1: certo,
2: quindi
1: sperimentato,
2: mi scialavo,
1: performance,
2: sì, ballerine,
0: mi
2: ha
0: emozionato
2: ballerine.
0: Molto questa cosa, guarda. Sì, sì, perché comunque, cioè, in un contesto dove è sempre performativo, sentirti dire che eri lì perché le cose che facevi nella tua cameretta erano belle, avevano un valore, volevi far vedere quel valore, è...
2: Però ti giuro, era proprio così, perché poi comunque mi rendevo conto di tutte quante le differenze che c'erano. Io comunque sono arrivata lì ad adulta, avevo 33 anni, non ero, non è che dici, sai, arrivi lì e pensi di essere scelta. Avevo tutta quanta la consapevolezza del fatto che me la dovevo giocare. Tra l'altro, io mi ricordo che all'inizio ero con mio fratello è un grandissimo stratega, lui guardava tutto e lui faceva, allora c'era tipo
0: lui.
2: No, mio fratello era incredibile. Quando avevamo visto le audizioni, perché noi non sapevamo chi era, chi non c'era, c'erano tipo un sacco di persone molto più brave di me. Allora veniva mio fratello e faceva, non ti dimenticata, questa è una maratona però, è una maratona. Quindi io tipo ero lì e dicevo, ok, va bene. Però io l'ho vissuta proprio con la cosa di dire, vabbè, sono un'adulta, cioè o la va o la spacca, me la devo godere,
1: sì,
2: e
1: sì,
2: basta.
1: Sì.
0: Bello.
2: Quindi quello è stato...
1: Sì, si percepiva.
2: È stato, sì, sono contenta così,
1: sì, molto.
2: Questa cosa. Felice.
1: Sì, sì, poi era a fuoco tantissimo su quello che facevi, quindi quello sicuramente poi ti aiuta, perché hai un progetto...
0: Sì.
1: Che è appunto molto,
0: è molto netto, molto,
1: molto
0: nitido, fuoco. Sì.
1: Però sì, forse infatti più che non te ne fregava, come dici tu, probabilmente l'hai affrontato a un'età in cui avevi un certo tipo di consapevolezza, e quella consapevolezza poi ti dava una leggerezza anche di affrontare un percorso che ti dava un'organicità di quello che avveniva, e quello si percepiva.
0: Why? Perché fai quello che fai? Lo so, è un concetto molto ampio, però...
2: Allora, perché faccio quello che faccio? Innanzitutto, perché è divertentissimo. Cioè, questa vita che sto vivendo adesso, per me è il sogno...
0: È il traum.
2: È il traum, esattamente. Che assist incredibile. sì, è proprio il mio sogno. Cioè, dopo aver vissuto 8 anni a fare una vita di ufficio che non mi rappresentava proprio, dove io mi sentivo completamente soffocata perché non riuscivo a integrarmi completamente, mi sento che, cavolo, faccio... Cioè, io mi leggo il libro e poi posso esprimere i miei pensieri, lo scrivo e poi la gente è lì che mi ascolta, mi criticano, mi applaudono. Comunque sono due opzioni incredibili. Cioè, comunque hai sempre un audience, hai qualcuno che ti ascolta.
1: Sì.
2: E quindi mi sento proprio capita, questa cosa è incredibile. Mi sento ascoltata, non mi sento più la gattina Luna messa in una... Mi sento una Sailor adesso.
0: Adesso
2: mi sento una Sailor, raga. Potere del cristallo di Luna, vieni a me.
0: Bellissimo.
2: Ed è arrivato.
0: Bellissimo.
2: Quindi lo faccio perché è bello e divertente, e poi mi fa sentire in potere della mia vita, mi fa sentire attrice proprio. E poi sono fortunatissima perché veramente ho incontrato delle persone che hanno capito

0: Allora, adesso arriva il momento invece divertente, dove abbandoniamo per un momento i lacrimoni. È il momento del gioco.
1: Ah,
0: e
1: vai,
0: Federica mia, oggi
1: è il tuo momento.
0: Stai serena perché tu non dovrai giocare.
1: Benissimo, sono così felice.
0: Perché questo è Sara, fine, banda!
1: Allora, come nei migliori e più vecchi antichi quiz televisivi, avrai 5 canzoni in 50 secondi, dovrai indovinare, puoi dire vado avanti, poi te la puoi riascoltare se non ti viene, ma secondo me vediamo.
2: Quindi uso posso usare il passo.
1: Esatto, puoi usare, il passo.
0: Oppure premi e ce l'hai.
2: Okay.
0: Okay.
2: Va bene.
1: Ci siamo?
0: Ok, ci siamo.
1: Vai.
0: 3, 2, 1, partono i 50 secondi.
2: Certo,
0: ce l'ha.
2: Certo, ce l'ho. Stop alla musica. This is the rhythm of the night.
1: Bravissima.
2: Grazie.
1: Questa ce l'abbiamo. Andiamo con la seconda?
0: Sì, andiamo con la seconda.
1: Vai.
0: Eccola.
2: Ce l'ho. Gonna start a revolution from my bed. Oddio.
0: Sono sicuro io. Ci manca solo il titolo.
2: Oasis ce l'ho, la canzone.
1: Ce l'hai.
2: La so, Don't Look Back in Anger.
1: Tu sei
0: bravissima.
2: Raga, ma c'ho quel momento in cui devo

0: musicale.
1: Cultura musicale, c'avevi solo quella dei libri, delle cose, non è
2: ma
1: vero.
2: Ma noi stiamo scherzando.
0: Vai ragazzi, qua vai con la terza. Le favole ai tricheche, andiamo. La so. Sono i Queen.
3: Bravissima.
0: We are the champions.
3: Bravissima.
0: Ok. Madonna, raga, io vedo proprio
2: stai
0: il processo,
2: volando.
0: Sto vedendo il processo di raggirare, di arrivare al titolo, difficilissimo.
1: Lo so, è vero.
2: Stai
1: tosta.
2: Volando.
1: Sì, titolo.
0: È tosta. Ok,
2: vai.
0: Vabbè. Felicità Albano e Romina, la sapevo.
1: Vabbè.
2: Scusa, azzurro. Possiamo ascoltare un altro po', per favore?
0: Sapevo.
3: Bravissima.
2: Basta,
3: okay.
2: Andiamo.
3: L'ultima, guarda, se hai fatto se fai questa, veramente te ne esci con una bella figura proprio.
0: C'è un premio.
2: C'è un premio. Certo. C'è un premio.
0: Non vedo l'ora.
3: Vai.
0: Certo.
3: Ammazza.
0: Califano, tutto il resto è noia.
2: Bravissima.
0: Tra l'altro ne ho fatto anche una cover io di questa cosa.
3: Allora sei stata facilitata.
2: Dopo la vogliamo sentire, è uscita?
0: Sì, ho steccato un po' in quella registrazione, però vabbè, era live, ma va bene, ve la farò sentire comunque.
2: Ce la sentiamo in privato.
0: Bene, quindi, che bello questo gioco.
2: Grandissimo.
0: Avendo, cioè, era un, Sara Banda era un mio potenziale nome d'arte. Perché
3: veramente?
0: Sì, e mi volevo chiamare anche Sara Cinesca pure.
2: Sara Cinesca.
0: Sì, un po' le avevo provate. E tra l'altro un mio primo nome d'arte è stato Sara senza l'H, ma tipo senza la lacca così, e senza l'H, c'era il doppio gioco, perché io ero una senza sovrastrutture.
2: No, ma a te piacciono i giochi di parole, io la amo.
3: No, infatti non entriamo nei giochi di parole, che questa è il must.
0: Ah sì?
3: Ma scusami, no, sì.
2: Sara Banda la denunciavano per copyright, se si chiama Sara Banda.
3: E scusami, com'è arrivata poi Sarafine?
0: Non penso.
3: Com'è arrivata poi Sarafine? Pure Sara senza H?
0: No, però Sarafine è arrivata, è pesante però, siamo così allegri adesso. Comunque,
3: ah no.
0: Cioè, vabbè, diventa una roba un po' pesante, però facile, provo a riassumerla. Comunque, nasce banalmente dall'unione del mio nome, Sara, e la parola fine. Era in cui ero un pochettino fissata col concetto di infinito, stavo cercando di un tatuaggio da farmi che era l'uroboro, che è quello che poi mi sono tatuata. E io dicevo, ma come cacchio fanno le persone a tatuarsi sta roba? Cioè, comunque, che angoscia! Io vedevo questo infinito che finiva in se stessa ed era un po' la mia vita, mi vedevo io finire in me stessa, però poi ho detto alt. C'è anche un'altra prospettiva, io non solo finisco da me stessa, ma inizio da me stessa. Non sono solo condanna di me stessa, ma anche mia unica risorsa. E quindi da lì ho detto, vabbè, sarà fine, è arrivato.
3: Vabbè, bellissimo,
2: wow,
3: dai, è stato più semplice.
2: Vero. Delle risposte non banali.

0: E io gli darei il premio.
1: Premio? Quindi, beh, certo, premio. Premio. Però tu devi sapere che uno dei momenti più importanti di questo podcast è il regalo di Nicole, il regalo che Nicole pensa per gli ospiti, che è un regalo, a questa piccola particolarità, usato, ma usato nel senso che lei ce l'ha a casa e quindi lo porta agli ospiti, porta queste
0: cose.
1: Devi
0: sottolineare queste cose, in realtà è un bel modo di far fare un riciclo alle cose.
1: Sì, certo. Esatto, un modo di svuotare a casa. Vediamo quanto tu puoi essere fortunata.
2: Vediamo
1: allora
2: cosa
1: abbiamo.
2: Cosa abbiamo?
0: Dopo aver letto,
3: non nasconde,
1: non nasconde, ma in un modo sorpresa. Veramente goffo, vai.
0: Dopo aver letto il titolo del tuo ultimo singolo, ti volevo dire, vogliamo fare schifo insieme?
2: Incredibile.
1: Tu ti rendi conto che...
2: Ma certo che possiamo
0: fare. Lo vuoi anche
2: fare
0: regalare alla Pina se vuoi.
3: Ma no, ma questo è mio.
0: Questo è il regalo della mia migliore amica di San Valentino.
3: Ma così, l'ha riciclato così.
1: Ma te l'ho detto quando dico che hai usato, l'hai usato veramente.
3: Ma no, ma la sua migliore amica, Morella.
0: Me l'ha regalato tanti, basta.
3: Uffa. Comunque sì, Nicole, possiamo fare schifo insieme quando vuoi.
0: Ma raccontaci un po'.
3: Potevamo fare schifo insieme, il mio pezzo così è un brano d'amore. Che ho scritto dopo tantissimi anni che non mi innamoravo, però è già finita, quindi comunque siamo ritornati di nuovo
0: nella...
3: Sarà fine, già comunque proverbiale il mio nome d'arte. E in realtà è un brano che parla di quel tacito accordo che si fa tra due persone che stanno insieme quando ci si accetta anche per le parti più discutibili di noi, quindi diciamo che la coppia nel mio ideale la vedo proprio come safe place dove poter fare schifo e mostrare anche le parti di noi che irrimediabilmente non sono proprio le più belle, e quindi parla di questo, parla di questa celebrazione, però è potenziale, cioè potevamo fare schifo insieme perché poi se siamo mollati,
0: certo.
3: Quindi,
0: oppure alla fine abbiamo scelto di non farlo,
3: facciamo schifo da soli. Quello è un
1: abbiamo
3: diritto,
1: fatto schifo insieme, okay. E continuiamo a farlo
3: da soli. Quello sì è una cosa che va rivendicata.
0: Bellissimo, dopo tutte queste perle che dobbiamo raccogliere, dobbiamo metabolizzare, c'è un'ultima cosa che chiediamo sempre ai nostri ospiti, di lasciarci il tag di Bates, la grafica di Bates.
3: Perfetto.
0: Il nostro taccuino dei
3: ricordi. Io ho controllato come si scrive Babes. Certo, Babes.
1: Che figurati.
3: Figurati.
1: Adesso noi... Ah, sì.
0: Ce l'abbiamo.
3: Io sono incapace.
0: No, perché poi... Adesso
1: aspetta. Ma che poi sono stati gli ultimi ospiti, si sono...
0: Sono sbizzarriti, ma non ti preoccupare, non abbiamo aspettative.
1: Ecco qua, anzi,
0: aspetta,
1: guarda.
0: Mettiamoglielo sopra che sì, ci sono, infatti. I brillantini che...
3: Ma questi brillantini, però qua Carlotta. C'era avvantaggiato.
1: Perché c'era un regalo che, capito, perché
0: sì,
1: che ha ovviamente...
0: Tu non hai aiuti oggi,
3: io
0: mi
3: nulla,
0: sa.
3: tutto farina del mio...
1: Vai.
3: Perfetto, va bene.
1: Sì, no. Qua viene fuori tutto il tuo estro.
0: Qual è la cosa che ti piace di più fare, non fare schifo con un partner? Tipo, che ne so, il gelato sul divano alle 3 di notte?
1: Tanto,
0: vero?
1: Sì.
0: Io la cosa che mi piace di più di far schifo col mio partner è tipo, non succederà mai con Riccardo, ma lasciare i piatti nel lavandino.
1: Ah.
0: Mi piace tantissimo.
1: Perché invece Riccardo pulisce tutto.
0: Stai scherzando. Non c'è respiro.
3: Sono un po' mortificata.
0: No, ma non so carino.
1: Amore, questo è veramente...
3: Che...
1: Eccoci qua.
3: Ho fatto anche i piedini alle A.
1: Ah no, ti fa la firma. Oh, che
3: ah, devo scrivere il mio
0: nome.
1: Certo,
0: noi...
3: Come
0: mai
3: potevo
0: che
3: lasciare...
0: lo scambino?
1: Ma
3: come potevo? Questo
0: è il tuo?
3: È il mio, cioè, è un Bansky, chiaramente. Sarà fine.
1: I cuoricini. 3.
0: Grazie mille per essere stata
1: mille
0: con
1: voi. Di essere stata qui
3: grazie,
1: con noi.
3: Grazie mille.
0: Grazie mille.
4: Grazie.
0: Grazie.
4: Ciao,
0: mille.
4: Tesoro, grazie.

Dal 10 al 24 ottobre a Venezia, alla scoperta della Biennale Musica, diretta da Caterina Barbieri, Keiji Aino, Sera Davaci, The Tallis Scholars e un inedito di Ennio Morricone. Programma completo e biglietti su labiennale.org.

0823, treno in arrivo per la valle, allontanarsi dalla linea.

Dal 10 al 24 ottobre a Venezia, alla scoperta della Biennale Musica, diretta da Caterina Barbieri, Keiji Aino, Sera Davaci, The Tallis Scholars e un inedito di Ennio Morricone. Programma completo e biglietti su labiennale.org.

Sparisco da mia madre, solo per credere a una cosa impossibile. La più grande paura deve diventare la cosa a cui sei più grato al mondo prima che ti possa uccidere. Un amico scappa inscenando il proprio dolore, come un fantasma dentro un vagone. Agitata Milano non è la stessa, senza un fratello con cui condiviso morte.

0: farai dopo.
1: Lo sguardo dell'amore, lo sguardo di chi si isola. Con te mentre parliamo potrebbero anche investirci. Sentirsi vicini pure se non ci tocchiamo. Dice bisogni sessuali, ti videochiamo, tocchiamoci. Voglio solo che tu sappia che ascolto anche se non sembra, mettendomi fin troppo nei panni di quel colpevole. Per questo penso a me, perché vado corretto. La mia vita fino a qualche anno fa non aveva

0: Buonasera, benvenute e benvenuti a una nuova esorbitante, boh, speriamo, puntata di Wunderkammer. Io sono Giada Arena, siamo in diretta su No Name Radio e quindi per proprietà transitiva anche su Rai Play Sound. E come ormai d'abitudine, ogni martedì e ogni giovedì, oggi metto in atto un sequestro lampo di un'ora e la persona che mi ha detto di sì, che mi ha dato il suo consenso, che ricordiamo essere molto importante il consenso, è Matteo Corradini.
1: Esattamente, un sequestro che se tu ci aggiungi anche il tempo di percorrenza da Cinecittà a Prati diventa un sequestro di 2 ore, cioè diventa un
0: Manco
1: sequestro
0: lampo.
1: manco troppo lampo, sinceramente. Cioè, se ci fossero stati di mezzo i soldi, secondo me saremmo andati più spediti, ma va bene pure così.
0: Va bene così, andiamo avanti. Allora, no, io ti ringrazio per essere qui oggi. Faremo una chiacchierata tra il serio e il faceto.
1: Proprio lui, il faceto.
0: Il faceto con il tono che ci caratterizza. Vabbè, io ti presento per i pochi stolti, mi permetto di dire, che non ti conoscono. Allora, Matteo è un autore, uno sceneggiatore di film,
1: Sì,
0: videogiochi,
1: sì, sì,
0: show,
1: sì.
0: chi più
1: Dipende
0: ne ha
1: quanto
0: più ne
1: c'hai. Io dico dipende quanto me poi dà.
0: metti. Tu comunque
1: Ma tu
0: sceneggi.
1: sei autore di cose? Io dico quanto c'hai. Così uno capisce, capito? Che te
0: A me
1: serve?
0: una
1: Dimmi,
0: risposta
1: che
0: che
1: te
0: mi piace
1: serve?
0: dare quando me lo chiedono è tutto tranne libri, così da capire proprio la
1: No,
0: concretezza,
1: beh,
0: l'amore per i
1: te
0: soldi.
1: posso dire, te posso, esatto, cioè, mi devi dare un sacco di soldi, ma se mi dai tanti soldi un libro lo scrivo, dai.
0: Perché te non hai mai scritto il libro, ti manca solo il
1: Ma che
0: libro?
1: sei matta? No,
0: Manco
1: no,
0: io, per
1: no,
0: carità,
1: no, no, no,
0: per carità. No,
1: ma
0: no,
1: no, ma
0: noi siamo working
1: perché
0: class.
1: devo distruggere in questo modo una branca dell'arte come la letteratura? Cioè, non ha bisogno, diciamo, quel mondo non ha bisogno di me, diciamo questo.
0: Però, mi sono dimenticata di due cose importanti. Tu non solo autore, sceneggiatore, eccetera. Eminenza grigia dell'all rap, poi diremo
1: Certo.
0: meglio come e perché, tanto eminente. E poi, vabbè, ça va sans dire, come dicono in Francia, comico, membro con Luca Vecchi e Luigi Di Capua. Di Capua.
1: Di Capia, ma la sbagliano molti, sai,
0: Di
1: di
0: Capua.
1: Capua.
0: Del trio The Pills.
1: Esatto, proprio noi.
0: Che avete creato vari mostri, siete stati voi, tipo sai il battito di ali di farfalla che crea un tornado all'altra parte del mondo. Se voi nel 2012 vi facevate gli affari vostri, oggi secondo me avevamo molti meno problemi. Ma va bene, non
1: No, no,
0: sono
1: guarda,
0: qui
1: io
0: per
1: penso,
0: sindacare.
1: semplicemente che sì, effettivamente il battito d'ali è la cosa giusta. Noi non avevamo assolutamente idea di quello che stava succedendo e probabilmente manco il mondo intorno a noi. E questa è l'Italia. E questo è quello che è successo poi.
0: Ma infatti poi mo ti faccio la domanda quella alla One More Time, tipo sulla tua fama del
1: Certo,
0: 2012 in
1: certo, certo, certo.
0: bianco e nero, anzi se cortesemente può essere switchato in bianco e nero il video. Ma prima di ascoltare il primo pezzo che ho selezionato con estrema cura oggi per questa puntata con te, volevo chiederti di condividere la tua osservazione sulle
1: Ah
0: piastrelle.
1: sì, certo. No, mi trovo in questo momento problematico. Insomma, ho fatto 40 anni, tra poco ne faccio 41. È arrivato il momento in cui in un altro paese succede penso a 20, a 40 in Italia succede che c'hai una casa tua. E, niente, mi sono trovato in questa situazione in cui devo fare delle cose per cui io non sono stato programmato. Non parlo di, come dicevo, Giada, di pagare le tasse. Lì sì, perché comunque si tratta sempre di trovare un modo per aggirare lo Stato. No, non è vero.
0: Non è vero.
1: Salutiamo
0: Salutiamo l'Agenzia delle
1: a chi
0: Entrate.
1: ci segue da casa. E quindi, cioè, quello è più interessante, capito? E cioè, certo che sceglie le piastrelle, zì. Boh, ma che cazzo me frega? Ma che me frega?
0: Ma
1: La
0: come le hai
1: gente è impazzita,
0: scelte?
1: la gente è impazzita. Non lo so, mi sono fatto guidare delle foto delle Leroy Merlin, non lo so.
0: Ma tipo di quelle grigie, un po'
1: Sì, ingress,
0: cementate,
1: no, no, sicuramente, no,
0: ingress?
1: no, piastrelle, ingress,
0: Porcellanato?
1: porcellanato, rosse in bagno e verde in cucina. Oh, regà, io meglio di così non ci riesco,
0: Beh,
1: scusatemi.
0: patriottico, posso dire, in
1: Sì, in
0: linea con le tendenze più contemporanee.
1: linea con questo governo, possiamo
0: Con il
1: dire,
0: ministro
1: con
0: del
1: il
0: Made in Italy, il
1: esattamente.
0: ministero del Made in Italy che finanzia questo messaggio. Ascoltiamo il primo pezzo della giornata e poi andiamo avanti con tutto ciò che abbiamo da dire sullo scibile umano. Ti ho selezionato un bel pezzetto rap del 2017, che
1: Beh,
0: poi
1: dai,
0: capiremo
1: spacca.
0: essere una grande annata, ABC of New York di Princess Nokia.

0: Siamo tornati in diretta con Wunderkammer. Questa era Princess Nokia.
1: Eccoci.
0: Io sono Giada Arena, con me c'è Matteo Corradini.
1: Proprio lui.
0: Nel frattempo si è parlato di piastrelle, ma volevo ricondurre il tutto a un po' un aspetto più introspettivo, più emotivo, così possiamo
1: Certo.
0: fare i tagli sui social in bianco e nero,
1: Vai.
0: in cui ti racconto, anzi tu mi racconti, io ti istigo, di ciò che è accaduto nella tua vita intorno al
1: Ah,
0: 2011.
1: certo.
0: Quella strana storia di YouTube, perché a un certo punto sono iniziati a apparire questi video in bianco e nero con tre pischielli con la barba 30
1: Io avevo
0: something.
1: molta poca barba e tra l'altro avevamo 27 a 28 anni, quindi manco 30.
0: Però nella mia testa
1: Sì,
0: eravate trentenni, perché ero un po'
1: certo.
0: più piccola, quindi dicevo, ah, ecco, tra qualche anno sarò così. No,
1: Noi
0: no.
1: se vuol dire, abbiamo scoperto, abbiamo inventato la comicità
0: Su
1: su
0: internet,
1: internet
0: no,
1: italiana.
0: letteralmente sì, perché io mi ricordo all'epoca comunque la primissima fama virale, che stiamo parlando di long form su YouTube, cioè c'era poco
1: Sì.
0: Instagram, non c'era TikTok, c'era Facebook che veniva usato in modo diverso. Voi eravate veramente tre tipo rockstar. Mi
1: Sì,
0: ricordo a
1: assurdo.
0: Roma, capito, che aleggiavate nelle serate, la gente diceva, oddio, hai visto chi ci sta. Tu,
1: Molto divertente sta
0: come
1: cosa.
0: te
1: Ma
0: la vivevi con questa cosa?
1: guarda, in realtà ammetto adesso, insomma, con il senno del poi che cioè quella roba lì ci piaceva un sacco. Cioè, era un
0: Essere
1: po' quello
0: famosi.
1: che essere percepiti in quel modo là, che è forse anche più di essere famosi, cioè essere tipo in qualche modo, ecco, appunto, essere percepiti un po' come una rockstar, che secondo me è pure meglio di essere famosi, nel senso con un grosso contatto col pubblico. È ovvio che poi quella roba lì era per forza, doveva essere legata a un periodo, perché di quella roba lì dopo X poi ti passa lo sfizio e dici, vabbè, zii, ma io non voglio essere. Ecco, una cosa che ad esempio mi ha cominciato a far capire che non era più figo era che la gente si prendeva un sacco di confidenze con te per strada come se fossi un amico suo. E poi tu
0: Sì.
1: dici, ma se tu fai dei sketch in cui letteralmente ti presenti come se tu fossi un amico di qualunque pischello romano tra i 25 e i 35, come vuoi che ti percepiscano? Cioè, è normale che ti percepiscono così. E però lì, sai che lì non c'era proprio nessuna consapevolezza di quello che poteva essere la presenza della internet fame nella tua vita. E sì, cioè, nel senso, è stato bello fino a che non è diventato brutto. Nel senso, poi comunque, ovviamente, ma come tutti, ci sono state delle conseguenze. Molte cose ancora, ecco, ad esempio oggi, non, se tipo mi fermano, mi chiedono una foto, io applico la discriminante se me va.
0: Beh, ci sta,
1: Eh
0: sì.
1: no, ma prima guarda che questa cosa non è, cioè, non è scontata, perché tendenzialmente se c'hai una internet fame, una fama di qualunque tipo, specie su un media come può essere internet e la televisione, molto largo, ti senti un po' che lo devi fare,
0: Beh,
1: no? Avere rapporto col pubblico,
0: perché
1: sapere che
0: sennò ti rosicano, sai, mo tutto lo psicodramma di Chappell Roan che rifiuta le foto alla gente,
1: sì, che ha dato un cazzotto in testa alla figlia di chi?
0: di un cacciatore, non mi
1: Vabbè,
0: ricordo.
1: ma
0: Vabbè,
1: io.
0: noi a ride, dato un cazzotto in testa
1: Ho
0: ai
1: capito,
0: ragazzini.
1: dipende dalla ragazzina che ha fatto. Non sto scherzando. Amici, ragazzine da casa
0: Che
1: che
0: salutiamo.
1: salutiamo. E, no, no, però semplicemente, ecco, poi c'è stata molta, molta più consapevolezza su quello che è l'esposizione. Recentemente ci sono stati dei casi, regà, tutte le figure più in vista di quel periodo si sono fatti in esaurimento nervoso. Tutti.
0: Sì.
1: Cioè, ma partì da Filthy Frank, passando anche per un banale Justin Bieber. Cioè, comunque, quella gente è stata così esposta che alla fine comunque sono fatti l'esaurimento nervoso. Noi per fortuna non ci siamo fatti l'esaurimento nervoso perché siamo stati in proporzione meno esposti, grazie a Dio, del Justin Bieber. Però comunque c'era molta, quello che voglio dire è che c'era veramente molta meno consapevolezza su ciò che comportasse esporsi così tanto.
0: E c'è una cosa che col senno di poi magari non rifaresti, che magari ti ha messo, adesso non ti voglio mettere in difficoltà, possiamo bippare i nomi delle produzioni o dei programmi
1: No.
0: che dici, però c'è un qualcosa che magari ti ha un po' turbato col
1: Guarda,
0: senno di
1: tutto e
0: poi.
1: niente. Cioè, nel senso, se dovessi scendere nel dettaglio, non mi starebbe bene in dire, no, quella cosa non la farei così, la farei cosa, non la farei così, non. Credo pure gli altri, insomma. Però tendenzialmente è stata veramente un'avventura mega divertente.
0: Facevate mega ride.
1: Facciamo mega ride. Sono convinto che famo ancora mega ride, ma lo famo per noi, che è una cosa. Penso che sia più equilibrata nelle nostre vite in questo momento. Tutto qua.
0: Infatti, devo dire, ti vedo sereno. Ti vedo
1: sereno.
0: Nonostante.
1: Dopo aver passato la mattinata a scegliere le piastrelle, questo è tipo.
0: Ti sei calato sette
1: Xanax. No, prima di venire. Io sono abbacinato. Come dicevo prima a Giada, non ti voglio far perdere troppo tempo, ma io vivrei come nel meme. La stanza perfetta per un uomo: televisore, materasso, una sedia, un secchio per l'urina e basta. E basta, non mi frega niente.
0: Comunque. Adesso, in piena coerenza con questo messaggio alla nazione che hai appena lanciato, ti posso chiedere di presentare la prima traccia che hai scelto di portare con te oggi.
1: Una traccia che veramente, se hai tra i 30 e i 40, 25 e 40, se non la sai a memoria, c'era pure una. C'è stata una volta in cui Damiano De Maneskin si è trovato in una trasmissione radio in cui l'hanno messa e lui mezzo la sapeva a memoria.
0: Ah, sì?
1: Mi pare di sì. Deadly Combination è la traccia che forse ha formato tutte le persone che conosco.
0: Sì.
1: Così.
0: Almeno due generazioni.
1: Sì,
0: almeno dell'Inde Panchine.
1: Sì, Inde Panchine allargate perché c'è sta pure Noize, però un traccione.
0: Inde Panchine in France.
1: Sì, un traccione veramente incredibile. Cantatela tutti a memoria, per favore. Se state in macchina e la state sentendo, cantatela.
0: Alzate. E io con
1: se state in macchina. Sì.
0: Con molta emozione, la mano che mi trema, premo play, perché comunque che emozione Deadly Combination su Arai. Io la metto.
1: Vediamo che succede.
0: Non saremo più gli stessi.
1: Vediamo chi perde il lavoro.

0: Divination.
1: Eccoci tornati in diretta dopo questa esperienza.
2: Mamma mia, che bello. La strofa per Cicoria ho cantata tutta. Non so se ero ripreso mentre.
1: Non lo so.
2: No, però ecco, possiamo poi confermare che io l'abbia cantata tutta.
1: No, l'ha cantata tutta. Io sono veramente estasiata. Per me è stata una scena abbastanza onirica. Perché nella vita avrei pensato, tranne di ritrovarmi in un seminterrato di Radio Rai con Matteo Corradini, ascolta Deadly Combination.
2: Tu ti devi ricordare una cosa sola da questa esperienza: che il ferro è freddo,
1: ma brucia
2: quando te manna all'inferno.
1: Ebbene sì.
2: E non è, guarda che dicevamo, erano comunque delle cazzo di penne, cioè.
1: No, bellissime penne, perché è facile fare ironia, dire vabbè Cicoria, e no signore, perché se vi leggete il testo di Deadly Combination, ma anche di alcune cose considerate più truci, più splatter, tipo Verano Zombie.
2: No, ma Verano Zombie era ancora comunque, il livello lirico era comunque, cioè secondo me The Noiz, Verano Zombie e Non Dormire sono comunque due dischi golden, cioè.
1: Sì, premio Denko.
2: Sì, ma certo.
1: Truce Clan, grandissime penne, e noi stavamo riflettendo in
2: come
1: realtà...
2: Sangue, poi, che era molto, scusami, se mi fai parlare del Truce Clan mi infervoro, Come Sangue, che comunque considerato il primo e unico lavoro del collettivo Truce Boys, era molto acerbo, ma il livello di scrittura secondo me era già molto alto rispetto al rap di quel tempo.
1: Ma assolutamente, ma pure quello di adesso, perché in realtà noi stavamo parlando nei pochi minuti in cui non abbiamo cantato Deadly Combination, la differenza ironica tra l'all rap dichiarato come tale, trap, perché adesso è tutto diventato un po' ironico.
2: Sì, c'è stato un carissimo, un artista che rispetto, si chiama Morte Cattiva di Trento, che una volta mi disse, me lo disse 10 anni fa, non è più possibile fare rap non ironico. E io credo che questa sua profezia in qualche modo si sia avverata, perché tendenzialmente l'ironia, il layer, come stavamo a dire prima, è entrato praticamente in tutti i progetti trap più innovativi. Tutti, se tu guardi Tony Tumilli, conosci Tony Tumilli?
1: Tumilli,
2: ma Ammon, Glason, quelli là, hanno sempre. Poi ovviamente il genere musicale, a parte che la trap ha comunque rivoluzionato un po' la roba, perché un flow come quello di Cicoria 20 anni fa gli ridevano appresso, oggi è un flow mega figo.
1: Sì.
2: Quindi regà, fatevi due conti. Cioè ha rivoluzionato un po' quella roba lì, e a livello di contenuti ha introdotto il layer ironico, per cui stai a di una cosa ma ne stai a di forse un'altra. Forse sto a scherzare, ma forse no. Però è figa quella roba lì.
1: Però domanda provocatoria: se tutto il rap è LOL, il LOL rap proprio definito come tale dalla Costituzione, che è? Come si distingue? Come si distingue il LOL rapper dal rapper?
2: Ma
1: che
2: il LOL rapper, come diceva Pippo Solo nel promo che fece per internet qualche mese fa, ma oggi questa roba non funziona più, lui lo dice, perché comunque il contenuto ironico, come dicevamo pure dei Toni Pitoni, ormai si è allargato a dei generi che totalmente inaspettato, cioè che non hanno contemplato l'ironia, il layer, che poi è un'ironia che alla fine magari c'è, come anche se ci vogliamo mettere Marco Castello, ma Calcutta, quando dicevo ho fatto una svastica in centro a Bologna, ma era solo per litigare, era quella roba lì, quello straniamento comunque. Cioè, perché Calcutta te sta a parlare di una svastica dentro una canzone romantica, capito? A Bologna, perché volevo litigare con i bolognesi?
1: Che t'hanno fatto?
2: Che t'hanno fatto, capito? E quello è quel non prendersi sul serio, che poi capirai, diciamo, nel rap con i contenuti era proprio

0: richiede veramente una capacità di lettura estrema, perché anche il mio adorato Pippo Solo, di cui tu dicevamo sei anche eminenza grigia, collaboratore, amico, fratello, compagno,
1: burattinaio.
0: E chi più ne ha più ne metta. Anche lì so canzoni che se tu leggi il testo crudo vai a chiamare un centro antiviolenza, però se invece contestualizzi anche poi come una critica di quel machismo proprio del rap, quindi col ribaltamento di mettere quella roba di tipo on steroids e pomparla ancora di più, e quindi è una critica forse al linguaggio del rap stesso.
1: Guarda, sì, sicuramente sì, ma l'esempio che mi sento di fare è quello di C'è ancora domani, in cui il personaggio di Valerio Mastandrea è un violento e misogino, però è chiaro che si sta descrivendo un qualcosa che fa parte di un contesto. Lì è un film ed è chiaro ed è semplice e siamo abituati e lo vediamo in televisione da sempre. Nel rap poi, che è un genere, come dicevi te, che proprio si presta alla violenza, alla spacconeria, all'ostentare un comportamento sbagliato, illegale, è molto più difficile fare questo ragionamento. Ma se tu prendi Silvia, l'idea originale...
0: Silvia, pezzo di Pippo Solo, se no sembra che stiamo a parlare di Silvia, un'amica
1: Silvia
0: nostra.
1: Con la R, pezzo di Pippo Solo, nacque quando magari ci capitava che sentivamo le canzoni mega romantiche, che ne so, dei Coez, dei Fra Quintale.
0: Sì.
1: E Pippo diceva, ma secondo te uno così romantico, mi è mai capitato, manco pena volta, e tu dici, beh no, non lo so, però sarebbe interessante scriverci una canzone sopra.
0: E su quel dubbio, perché tra l'altro ricordiamo Pippo Solo professore.
1: Certo,
0: professore di filosofia.
1: No, è professore, mo non insegna più perché giustamente faceva solo le scuole private, quelle per i figli per i figli dei dirigenti. E vabbè.
0: Non di questa azienda.
1: E però adesso si sta pia un dottorato in filosofia. Il dottorato di filosofia, sì, lo sta discutendo in questi giorni.
0: Quindi bocca al lupo, Pippo Solo.
1: Pippo Solo è murubuto coi layer, noi lo stavamo a dire prima.
0: Sì, io lo confermo. In bocca al lupo per il dottorato Pippo Solo, ma pure per il tour, per il concerto importantissimo a Rocchi in Roma.
1: Incredibile.
0: Che tra l'altro quelli se ti avanzano a credito. Sono contenta, ma ne parliamo.
1: Ma ne parliamo
0: dopo questo pezzo che ho selezionato per te, per noi, per il favoloso pubblico di Wunderkammer, che è Who dei Mort Selector featuring Tommy Cash, prima che diventasse il Tommy Cash che conoscete voi.

0: Vabbè, io torno a parlare sulla fine di questo pezzo molto bello. Tra l'altro stavamo ricordando con Matteo che lui e Pippo Solo aprirono per Tommy Cash nel 2019 a Milano.
1: Sì, sì.
0: Io c'ero e tutto questo mi ha ricondotto a un discorso che facevo con Matteo quando l'ho invitato a venire qui, che secondo me è un punto di vista interessante, perché a un certo punto io ho detto, qua angolo di curiosità, ti va se portiamo una cosa che noi avevamo scritto nel 2019 sì, sì, per una testata, poi andata in bancarotta. Vabbè, posso che cazzo mi andata in bancarotta. Infatti. Per noi, sì, per Vice, avevamo scritto un format video che faceva mega ride, poi c'è stato il Covid, non abbiamo potuto fare, ed è andato buttato perché poi è andato in bancarotta pure Vice. E quindi io dicevo, farebbe ridere sfruttare questa conoscenza, queste gag che abbiamo preparato, leggerle col senno di poi. Al che però il saggio,
1: certo,
0: Matteo, gemelli ascendente pesci,
1: certo,
0: mi dice una cosa molto saggia, che è che de base nel frattempo sono uscite altre 7.000 cose
1: dal 2020 al 2026, 6 anni in tempo in internet time, sono 60, capisci?
0: Sì, sì, sì, invecchiato, cioè, male
1: non è, ma te posso dire, c'aveva degli elementi.
0: Ti sei commosso?
1: Scusate,
0: quasi che sei emozionato.
1: No,
0: sei
1: no,
0: emozionato.
1: No, semplicemente reflusso gastrico come tutti. E c'aveva degli elementi un po' surreali, insomma, parlavamo di rapper e musica tendenzialmente in modo un po' surreale, con delle reference pazze, con delle robe a video pazze,
0: aneddoti inventati completamente,
1: ma sì,
0: falsi.
1: Ma sì, ma sì, tipo le 10 cose che non sai di quei pechegno, tutte robe senza senso.
0: Inventate.
1: E tipo adesso non ce n'è veramente bisogno, perché il TikTok, ma anche l'Instagram, cioè è pieno,
0: è tutta una gag,
1: è,
0: ma perché nel
1: gag,
0: frattempo,
1: capito,
0: secondo me è diventata una questione algoritmica, perché effettivamente anche Instagram, i Reel, insomma YouTube con gli Shorts, per rincorrere forse innatamente TikTok, hanno iniziato a spingere algoritmicamente video brevi comedy, perché poi non si sono neanche più accollati i temi politici, sociali,
1: ma certo.
0: E quindi
1: no, no, adesso quella roba sta spinge tantissimo, cioè, ma io c'ho un sacco di pischelli e sono mega contento, c'ho un sacco di pischelli dei 20 anni che fanno roba surreale, fanno super ride, e quindi diciamo, perché dovrei fare io, cioè, capito? Già era, no, vabbè, non è vero, già era strano, perché comunque se sta cosa veniva internamente da noi, sì, forse era pure più interessante, perché era comunque una testata musicale, però indipendentemente ci stanno un sacco di pischi. Ecco, una cosa posso dire,
0: vai,
1: la generazione d'oggi mi fa mega ride, non mi dite che cioè, sì, non fanno mega, fanno molto più ride,
0: fa molto
1: noi,
0: più ride di noi,
1: ma sì, ma
0: sì,
1: mille,
0: sì,
1: volte,
0: sì,
1: ma mille volte, sono. Poi non gli voglio dare un giudizio generale, ma per le cose che interessano a me fanno un sacco ride, voglio.
0: Anche se stavo pensando, no? De base, tu, un po' pioniere, no? Pioniere dei video gag su YouTube, pioniere di quelli che saranno poi in futuro i TikTok. Sei stato pioniere, ho scoperto pure, senti che ti sto per droppare, pioniere del podcast, perché ho trovato un comunicato
1: Sì.
0: di lancio di Brodo, il podcast
1: sì.
0: che hai fatto con The Pills nel 2023,
1: sì, sì, sì, sì, sì.
0: che diceva, adesso nessun podcast è anche video, noi abbiamo fatto il
1: primo
0: podcast.
1: Che era una cosa che ci diceva... giustamente Spotify per spingere il nostro prodotto, e tipo
0: sono tutti video adesso,
1: sì, lo so, però già all'epoca c'è stava una cosa, e questa cosa veniva spinta un po' come se eravamo veramente il primo, non era vero. Quindi,
0: uno dei,
1: sì,
0: però uno dei,
1: okay,
0: uno
1: okay,
0: dei.
1: Okay, okay, okay, okay.
0: E quindi che accollo è? Un accollo o una gioia essere un pioniere? Fa domanda introspettiva, viriamo sul bianco e nero.
1: Molto, molto bello. Non lo so, sinceramente non è né l'uno né l'altro. Certo, vedere le cose prima, no, è figo. Vedere le cose prima.
0: Un po' visionare, più che pioniere, il visionario.
1: Pippo mi dice che io questa cosa ce l'ho pure in negativo, quindi riesco a distinguere quando le cose cominciano la parabola discendente.
0: Ah.
1: Sì, sì, sì, sì, sì. Non mi chiedete di fare sta cosa, perché
0: no, infatti,
1: no,
0: stessavo,
1: no, no,
0: di chi
1: no,
0: è
1: no,
0: che
1: no.
0: sta discendendo, però poi
1: no,
0: diventa
1: no, no,
0: problematico, roviniamo i rapporti con
1: casino,
0: la gente. Andiamo avanti.
1: E questa è parte però di questa cosa. Ma io, cioè, di nuovo, è che sono sempre stato un bel paraculo e circondato da altri paraculi, quindi fondamentalmente
0: hai prosperato come,
1: sì, sì, sì,
0: come
1: sì,
0: paraculo,
1: sì, sì, sì, come paraculo. Ma parlo ovviamente dei Pills, parlo di Pippo, parlo di tutti quelli a cui mi sono avvicinato per i miei progetti di questo tipo qua. E ecco, te posso dire, però te posso dire una cosa, nei millennial abbiamo comunque vissuto una roba in cui abbiamo dovuto evolvere in una velocità incredibile, perché io mi ricordo dalla crisi
0: del 2008,
1: cioè lì è tipo ok, da oggi tutte le regole sono cambiate, tutte le regole della società, del lavoro, dello studio, dell'economia, tu non è più come prima, vai, inventa qualcosa, vai.
0: E tu nel frattempo stavi su MySpace a progettare,
1: certo,
0: in HTML,
1: certo, e dice no, non c'è più l'HTML, questa cosa non esiste più, basta. E la cosa bella di The Pills è che noi ci siamo rimboccati le maniche, abbiamo detto effettivamente con un po' di lungimiranza, una cosa che da qui in poi funzionerà, oh, ma sai che è la fine.
0: Vedi, è come il discorso che facciamo prima del battito d'ali della farfalla, che è il tornado. Creano a Wall Street la crisi dei mutui subprime nel 2008.
1: E voi ci avete dei pirs.
0: Voi ci avete dei pirs.
1: Incredibile.
0: Fantastico. Ascoltiamo un pezzo di Pippo Solo. Ridatemi l'hit pop dallo splendido disco Ok Computer, però trap del 2019.

0: Rieccoci con l'hit pop di Pippo Solo. Questa è Wunderkammer, No Name Radio. Io sono Giada Arena e sono qui con Matteo Corradini, con il quale sto ripercorrendo gli ultimi 20 anni
1: Mamma
0: dei
1: mia,
0: gags su internet, di
1: Gags,
0: gags.
1: ma anche per quel evento che abbiamo fatto insieme, che appunto univa comicità e internet. A me mi hanno definito come oggi internet comedian. Che comunque sia un titolo
0: È
1: clamoroso.
0: molto bello Internet
1: Madonna, ma
0: Comedian. Mazza,
1: infatti,
0: su LinkedIn l'hai messo?
1: oggi original gangsta internet comedian.
0: È
1: Cioè, ammazza,
0: vero.
1: zii, cioè, bellissimo.
0: Bellissimo.
1: Presente, troppa stima del mio ruolo
0: The OG
1: all'interno della storia.
0: giullare del web.
1: Ma è una cosa comunque molto lusinghiera per me, molto lusinghiera.
0: Fossi in te, farei
1: Mo metterei,
0: una
1: sì,
0: lapide,
1: definito.
0: un biglietto da visita, valuta tu. E tra l'altro, una cosa che ti volevo chiedere, però, perché tu, appunto, come ti introducevo all'inizio con grandi sviolinate, mi sei anche autore e sceneggiatore per altri e per altre cose. E hai scritto dei prodotti molto belli, tipo una pezza di Lundini.
1: Certo.
0: E, beh, per esempio, tu adesso stai collaborando con Dito nella Piaga per il suo disco Miss Italia. Oggi, se
1: Sì,
0: non
1: sì,
0: è
1: sì,
0: uscito
1: sì,
0: un
1: sì,
0: nuovo
1: sì,
0: video vostro.
1: sì, sì, sì. È stata una cosa veramente figa perché lei è venuta da me a dirmi: guardi, io vorrei fare delle party comedy recitate che poi saranno usate nei video sui social. Ed sono rimasto molto colpito del fatto che lei comunque fa la sua musica, la sua roba, e poteva tranquillamente fare a meno di questa
0: Sì. Ha
1: cosa, no? E invece ha
0: preferito
1: dimostrato:
0: far ridere.
1: sì, è incredibile, è figo, cioè, mazza, cioè, comunque un'artista pop italiana, bella lanciata alla fine perché insomma stanno bene. Non è necessario, cioè, boh, capito, non è scontato che cerchi anche una roba comedy nei suoi pezzi, nei suoi video.
0: E tu,
1: Mi ha interessato molto.
0: ideando un altro job title per te oggi, sei tipo il suo comedy consultant.
1: Beh,
0: A Milano saresti
1: bellissimo, bellissimo.
0: un
1: Sì,
0: gag
1: sì,
0: consultant.
1: sì. Ma magari.
0: Comedy expert.
1: Ma magari.
0: E senti, invece, vabbè, qua domanda che forse mi interessa solo a me in quanto autrice, anche per altri a mia volta, non lo so.
1: Ma fammela, ma che
0: Però
1: te frega?
0: quanto ti piace scrivere per gli
1: Quanto te
0: altri?
1: danno?
0: Quanto ti
1: Quanto te danno? Guarda.
0: Che magari riemetto dei preventivi. No, ti piace scrivere per gli altri? Come te la vivi questa? Cioè, come scindi la scrittura per le cose tue e la scrittura per gli altri?
1: Adesso ti dico un'altra cosa da saggio.
0: Vai, madonna, che te oggi stai qua veramente inspirational, motivational, questi tutti hashtag che metteremo sotto a steril.
1: È praticamente lo yin e lo yang. No, no, cioè nella tua vita professionale è tipo, cioè, devi fare tutte e due le cose, capito? Se no stai male. Guarda che pure se fai solo le cose che ti piacciono a te, finisci tendenzialmente a fare tutte le sere le quattro bevendo e drogandote, e comunque non te fa
0: Vero.
1: bene. Quindi io sono convinto che il lavoro per altri ha tendenzialmente un altro tipo di importanza, ma quantitativamente lo stesso tipo di importanza che c'ha fare le cose per se stessi. Sono due cose che si alimentano. Sai, le volte che io magari ho fatto dei programmi in cui sono dovuto stare 3-4 mesi a fare una cosa sola che magari manco mi piaceva tanto, no? Poi finivo e dicevo: mamma mia, voglio fare solo cose mie. E lì c'è una bella spinta, capito, no? Lì sei proprio spinto, sei creativamente
0: Sì,
1: attivato, sei
0: vero.
1: più attivo, perché sei stato 3 mesi a fare la muffa là dentro. Ma noi siamo fortunati perché la gente tutta la vita, in alcuni casi, sta a fare la muffa e non ce l'ha questa alternanza che è mega salubre.
0: Sì, assolutamente
1: Capito?
0: sana, ma anche secondo me per non affezionarsi troppo in maniera anche un po' narcisista le cose che si fanno, lasciarle un po' andare, vederle come prendono
1: Sì,
0: forma in
1: sono
0: mezzo
1: d'accordo.
0: alle cose degli altri. No, poi mi piace anche il messaggio contro la droga che hai lanciato.
1: No, ma
0: Quindi
1: non è contro
0: scrivete per gli
1: la droga.
0: altri,
1: No,
0: sennò.
1: ma posso dire un messaggio a pro la droga, per
0: No, è
1: drogate.
0: servizio pubblico.
1: Vabbè, diciamolo, per drogate devi essere vivo, se te droghi troppo non puoi essere vivo, quindi è controproducente con la tua voglia di drogate, cioè cerca di drogate ma rimanendo vivo, cioè comunque rimanendo abbastanza sano da,
0: Riduzione del danno.
1: esatto,
0: Ma da
1: abbastanza
0: così non
1: sano da
0: usciamo.
1: poterte continuare a drogare,
0: Sì,
1: questo lo diciamo a
0: lo
1: casa,
0: diciamo.
1: tranquilli.
0: Riduzione del danno, molto importante. Molto importante scrivere per gli altri e mettere delle fatture, anche questo
1: Sì.
0: comunque gradito,
1: Sì,
0: perché a volte poi
1: specie
0: serve
1: quando ti sei
0: pure
1: comprato casa, ancora di
0: quello.
1: più,
0: Graditissimo, quando c'hai le rate
1: graditissimo.
0: del mutuo, mamma mia, che gioia
1: Sia
0: infinita
1: è
0: andare su Aruba.
1: importante, sia è importante.
0: Sii carina, sii sempre
1: Bene,
0: carina.
1: 4 volte l'anno.
0: Perché io ho pure l'immaglio, c'ho tutto, perché io ho pure attrice. Vabbè, ma questo proprio è un altro discorso. Però io li dichiaro tutti. Un saluto. Ma hai detto così, sembra che ti dichiari. Però.
1: No, ma io pensavo che te stai attaccando al disco a quello che ho detto io prima. Al contrario, te
0: li dichiariamo okay. Tutti.
1: No, pure io purtroppo li dichiaro tutti.
0: Con i soldi nostri, probabilmente adesso c'è un padiglione al Bambin Gesù di Roma che ci devono intitolare con tutti gli F24.
1: E invece, semplicemente. Li usano per pagare le pensioni alla popolazione anziana d'Italia, che è tipo sopra il 70%.
0: Che tu dirai, pure loro hanno diritto, ma ce l'hanno. No, basta, controverso. Andiamo avanti con un pezzo di una queen totale che si chiama Contessa Astuto, e nonostante il nome non è italiano, è di New York. Rain in Ratchet.
1: Fighissimo, non la conoscevo, vedo solo la foto, già mi piace.
2: Oh my God, Becky!

0: Hugo Boss. Ratchet. Contessa Astuto, della quale io, e mi permetto di dire anche Matteo Corradini, siamo fan da oggi.
1: Beh, molto molto interessante. Pensa che quando ho visto il titolo pensavo a un progetto parallelo di Niccolò Contessa, ma poi mi sa di no comunque. Ma poi è un'altra roba. No, però figa, interessante. Mezza metal pure, mezza noise.
0: Mezza emo, ma mi piace. Grande contessa che non è Niccolò, che resta con pronomi he, him.
1: Esattamente, al contrario di forse Contessa Studio, i cui pronomi non sappiamo,
0: ma
1: o li sappiamo.
0: Potrebbe essere un CR, un dei dem, uno she dei.
1: Secondo me un dei dem, sì.
0: Un dei dem.
1: Potrebbe, scusate.
0: Potrebbe. Poi verifichiamo.
1: Toto pronomi.
0: Molto contemporaneo.
1: Certo, certo.
0: Ma andiamo avanti, perché poi un'altra cosa che mi interessava da te, proprio perché stiamo qui a bazzicare mondo metal, mondo emo, mondo cose, è anche il fatto che tu vieni e ancora bazzichi, a onor del vero, tutta una serie di mondi sottoculturali le glorie emo, scrimo, che non so se ancora c'hai brutto problema.
1: Certo, voglia.
0: Emo, scrimo, sì, i videogiochi indie.
1: Il problema è che a me mi piace troppo internet.
0: Dice che è internet.
1: Ma
0: è
1: certo
0: problema.
1: No, non è un problema, anzi è la soluzione. No, certo, poi qui c'è tutto un discorso di bulimia che sta veramente colpendo fortissimo la generazione Z, e per cui c'è un flusso totale di contenuti continuo a cui cerchiamo, poi pure io, che non sono Gen Z, ma anche io ne sono vittima, cerchiamo di fruire continuamente, guarda, facce caso. Cerca di fare un calcolo delle ore al giorno che tu passi di fronte a uno schermo. Paro mi nonno di questa cosa,
0: vero,
1: veramente. Però sì, ma letteralmente quando apro l'occhio e quando li chiudo
0: valgono tutti gli schermi, computer, gli televisore schermi. Madonna, sarà tipo
1: 14 ore, sì veramente
0: 7 ore secondo me, lavoro sì.
1: Oppure quando guido non lo faccio, ma
0: giusto perché sei obbligato,
1: sono motorino tra l'altro, non lo potrei proprio fare. Però sì, ecco, quando noi avevamo 17-18 anni, quando cominciò questa china, questa wave, a noi ci sembrava vero. Cioè il fatto che io mi potessi scaricare un disco in 20 minuti, era una roba anche... Cioè io, c'erano dei dischi pop punk di Juan Rubiscello che me li dovevo andare a comprare a Londra. Cioè io mi dovevo recare a Londra per comprarmi un disco, cioè capite? Nel senso... Cioè quindi noi siamo stati proprio... Io sto in fissa. Certo è che cominciamo a rendere conto che il martellamento costante di contenuti non è manco sano poi per la fruizione dei contenuti stessi, perché non ne fruisci veramente.
0: Sì, sì. No, ma poi soprattutto questo discorso della sottocultura che ti facevo è anche perché io oggi ho la sensazione che le sottoculture, diciamo, conosciute comunemente col concetto novecentesco di sottocultura, è proprio impossibile che sopravviva oggi.
1: No, penso che qualunque sottocultura, diciamo che il passaggio da sottocultura a cultura mainstream è estremamente più veloce, ma la sottocultura c'ha comunque ancora della roba figa su internet, che io vedo solo su internet, che non vedo nella realtà, per fortuna, perché sì. Comunque è giusto che rimanga così, è giusto che rimanga una sottocultura, perché tendenzialmente la sottocultura, cioè la cultura si nutre di sottocultura e viceversa, cioè nel senso sono due ambienti che si influenzano a vicenda, come il mainstream e l'indie, ma in tutto, ma pure nella musica,
0: tendenzialmente è
1: questo. E poi questo può anche creare dei cortocircuiti interessanti, come Tony Pitoni ad esempio,
0: che se ci pensi che veramente da quando è passato da underground mainstream al palco
1: ma
0: di
1: sono passati tre mesi, raga, ma com'è possibile? Sì. Ma infatti io, guarda, spero Tony Pitoni, se mai sentire questa cosa, occhio a non bruciate, perché sennò te se magnano vivo, sì. Questi impazziscono, te fanno condurre Sanremo, l'anno dopo non te se inculano mai più, non lo fa.
0: Fai mina, sparisci.
1: Sì, sparisci.
0: Fai mina, tanto non ti riconoscono, il cazzo di frega. Ops, ho detto una parolaccia. Andiamo avanti con un altro pezzo che è Me and My Skate dei Selton, e poi torniamo per dei saluti, vabbè, comunque.
1: E delle cose.
0: E un ultimo pezzo, vabbè, così, premessa, a tra poco.

0: Bentornati in diretta. Oddio, oddio, Matta, non morì. Matta sta tossando. Il bello è la diretta.
1: Eccomi.
0: Io so fare la manovra di Heimlich, se vuoi.
1: Non ti preoccupare.
0: Qua lo dico, metti che serva a qualcuno, mi chiamate. Ho fatto il corso di primo soccorso. Tu l'hai mai fatto? È importante.
1: Heimlich, pensavo fosse un nazista. La manovra dei
0: è
1: un generale nazista che parcheggia. La manovra di Heimlich.
0: Beh, io direi che oggi più di così non possiamo fare, Matteo.
1: No, dai, chiudiamo sta puntata. Stavolta, fatto,
0: io più di così veramente ho detto pure le parolacce.
1: Sì,
0: veramente, dai. Speriamo, dai. Quindi io, prima di mettere l'ultimo pezzo du jour, che è Miguel di Pippo Solo.
1: Beh, posso dire, è un pezzo che proprio, un pezzo che parla di un padre boro che non si ricorda il nome del figlio. Che lo va a prendere all'asilo e non si ricorda il nome. Ed è scritto mega bene. Vedi, cioè, te fa capire. Cioè, mentre per cerchio che si chiude, mentre sì. Prima un livello così alto di scrittura ce l'aveva solo il pezzo impegnato serio. Molto bene, devo dire.
0: Quindi ve lo introduciamo così, insomma, invitiamo all'attenzione soprattutto i docenti di lettere e filosofia. E, no, io volevo ringraziarti per appunto questo sequestro lampo a cui ti sei prestato
1: oggi.
0: E c'hai qualcosa da promuovere, i tuoi prossimi progetti, così capitalizziamo la tua presenza.
1: I miei prossimissimi progetti sono, sto collaborando con Pippo, sono la sua eminenza grigia, e insomma farà un live incredibile, farà un tour in tutta Italia, venitelo a vedere, ogni tanto ci starò pure io. E poi comunque, sempre per non dimenticare Ciampino, il caro Diego Sacchetti, che salutiamo, ha un gioco in uscita con Morbidore, quindi lui e Giuseppe Longo, ispirato a Morkborg, che è un gioco di ruolo svedese pazzissimo, andatevelo a vedere, è inutile che ve lo spiego, googlate Morkborg, bella.
0: Bella, grazie mille. Buona serata, ci sentiamo noi domani alle 6:30 con 10 nuove uscite che speriamo siano belle, perché venerdì scorso insomma ne è andata tanto bene. Vi saluto con Miguel di Pippo Solo e buona serata, questo era Wunderkammer.
2: Sì, e pare che la mia ragazza lo sono cresciute insieme. Lo so di. Ecco, sto qua davanti a scuola, sto per poco.

È dura rimanere, più facile mollare, giocando senza carte da truccare. Credo solo alle leggende, perché il mondo è marcio, ma lo spirito vive per sempre.

trueno.

Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

Stessa, tocca la testa, potenza e poi prendi la tua codita, copri le calpestala,

rasura maglietta senza ambaratura e predic so legit. Faccio standing o merda. Si voglio mettere vergola, si imbozzere sta leggere. Se testa mano buone può correggere. O ci può fare una frase perché ne può comprendere.

in pericolo. Cosa pensano qui? Te lo dico, bro. Quell'artista piccolo spacca, allora lo imito. Allora lo limito, praticamente un abuso di potere. Abuso di potere lirico. Quel parlamentare mi sembra che parla per mentire. Se il potere a sei portate il popolo due patatine. Questo mondo in distruzione, come andrà a finire? Tutti pensano a spaccare, ma nessuno a costruire. È logico, sto rendendo.

Taccia, sì, proprio una giornataccia. Di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme. E le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

0: Records per la City So Fly.
1: Non me ne frega un cazzo da guardare la televisione, me fa schifo la televisione. Come mai? Perché

0: anche se dice basta.
1: Guarda come flexo, fare sta roba non ha prezzo. Quanto cazzo sono fresco, hai riconosciuto il sugo e lo apprezzo.

voce bassa. A pochi mi piace quella ragazza. E di Caracas, hai detto che se piace pure a me. Niente mi diverte se non sei con me. Metti la mia tuta e fumi in arghile. Nella mia felpa e lasci il macchi esce. Oggi il mio T-Max.

Sto quando studio e notte, e te passa appena la session. Chiamami quando vengamo semi location. Io te insieme siamo in un show, ci fanno standing ovation. E te riga sempre ok.

0: another.
1: No.